Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma che va.

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.

Amico mio, sei qui dove il cielo è il tuo tetto. E non ti preoccupi troppo degli sguardi perché conosci bene il freddo, ma è degli esseri umani che hai paura ormai di quelli che

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

parlare a voce alta solo per farsi sentire. Difficile dividere quel poco che ci resta. Difficile ascoltare con il cuore e con la testa. Ed io lo vorrei fare ma non trovo le parole. Rimango zitto e guardo

0: oggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza con ali di farfalla.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani s'andò in combattimento, non s'andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi s'andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani andò in combattimento, non andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On, vi aspetto.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutti, noi siamo i No Sex For da Vicenza, siamo in due ma facciamo per sei e amiamo suonare e ascoltare verità ed è per questo che siamo qui su Radio Grad.

0: Ciao, sono Chico Fanzecco, ideatore e conduttore del programma musicale 120 Chicchi di Musica. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Grad a partire dalle ore 22 sino alle 24 insieme ai miei compagni di viaggio Paolo Gallus, Giuliana Guarino e Ilaria Orefice. Musica, interviste e tanto altro ancora nelle due ore di programma dedicate completamente alla musica indipendente ed emergente. 120 Chicchi di Musica, diffondiamo le tue passioni.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

0: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: Cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare sul veliero e andare a caccia, sperando di incontrare Moby Dick, vedere il soffio emergere dal mare, scoprire che è di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai, sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu, cos'è che resta ancora da sapere, di ciò che resta ancora che farai, pensavi di aver fatto tutto quanto, e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere, di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto, e ridi perché non finirà mai.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scrivete

0: scriverci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure, chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Grad. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Idot Music. Un progetto che fonde la creatività umana, arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Bentrovati amici dal vostro Giuseppe Gebianchi. Partiamo subito con Peter Pan, non quello della Disney, quello di Mediaset, quello degli animatori del Sollevante. Un Peter Pan un po' dark, con una sigla, niente male.

0: ci piace un sacco.
1: Avete visto come canta la Cristina D'Avea? Ci piace un sacco, e tu lo sai. Cazzo, per fare Cristina D'Avena mi stavo affogando con la saliva.

praticamente gli animatori giapponesi cosa hanno fatto? Hanno preso una fiaba famosissima, probabilmente la più famosa, Robin Hood, e hanno fatto Robin Hood, Lady Marian, Little John e compagnia cantante, tutti bambini. Cristina D'Avena, Fit, Max Pezzali, cazzo, Max Pezzali. Ma come Max Pezzali? Si vede che non se lo cagava nessuno, all'epoca ha fatto il duetto con Cristina D'Avena.

0: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: Siamo tutti sabbia e foglie. Rami, semi, pane, sale. Qualche volta le conchiglie che riposano nel mare. Siamo tutti sempre in scena. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi la nebbia e il sole. Sempre meno sentimento. Siamo tutti immacolati, spesso ladri di emozioni. Siamo delinquenti nati che fan finta d'essere buoni. Siamo tutti sempre soli. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi le rocce.

soldati innamorati. Siamo suoni un po' stonati e pensieri assassinati. Siamo occhi sempre rossi, siamo orecchie sempre chiuse, fuori tempo con il cuore, sempre a tempo con le offese.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Transfeminonda. Lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it.

0: Buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando, il 30 maggio, sabato mattina, ben sveglio E niente, oggi facciamo una puntata tutta dedicata alla manifestazione Trans Liberation Queer, Trans Queer Liberation che ci sarà domani, domenica 31 maggio. Con partenza, concentramento alle 17 in Piazzale Aldo Moro e partenza alle 17:30. E per questa puntata abbiamo chiesto a Gioele di raccontarci un po' di cosa tratta questa manifestazione e qual è il percorso che l'ha costruita. Ascoltiamo Gioele. Grazie Gioele per aver partecipato e per stare partecipando a questa puntata.
1: Buongiorno, sono Gioele Lavalle e faccio parte dell'Assemblea Trans Queer Liberation. Abbiamo deciso con tutta la comunità trans queer di Roma e del Lazio di fare, di scendere in piazza. È uno sforzo che stiamo facendo da anni proprio per creare, diciamo, un movimento che possa agire sin dal basso e soprattutto dalle piazze. E anche quest'anno, con diverse difficoltà e diverse fatiche e quant'altro, ci siamo, insomma, abbiamo organizzato la quarta manifestazione trans queer. Abbiamo deciso, come comunque era avvenuto anche negli anni precedenti, dedicare degli interventi politici di vario tipo. Ci sarà delle persone che parleranno della legge.

0: che vogliamo, cioè che la legge che deve essere sostituita a quella della 164, altri interventi anche sulla Palestina, ci sarà Maya Issa che aprirà il corteo proprio per dare un punto focale sulla Palestina e su tutti i paesi oppressi. Altri interventi artistici, sempre politici, di persone che si occupano di attivismo, ma lo fanno con la musica di strada, rap, trap e quant'altro. Ci sarà Ana Fem, ci sarà Elsie. Ci sarà Peppina, che è una persona che fa drag queen, e diciamo poi anche del DJ set sarà gestito da persone che metteranno dei pezzi soprattutto creati e dedicati per portare avanti il messaggio delle persone trans queer. Abbiamo da pochi giorni fatto la punta creativa, è stato un momento molto bello perché comunque c'erano molte persone giovani, molte persone che credono in questa marcia, in questo messaggio politico e stanno cercando di avvicinarsi all'attivismo. Ci fa piacere a noi dell'Assemblea della Trans Queer Liberation che sentano che questo è un percorso che può essere condiviso. Accessibile anche a persone che non magari sono alle prime armi dell'attivismo. E è stato molto bello perché comunque verrà come gli altri anni portato il nostro bandierone trans con i colori trans e non binari e sopra il bandierone abbiamo voluto cucire una parte che è quella, scusate, la bandiera della Palestina. È stato veramente un momento molto bello, abbiamo condiviso delle opinioni riguardo al manifesto politico e so che poi ne parleranno altre persone e devo dire che comunque abbiamo un bellissimo entusiasmo la voglia proprio di occupare le strade, di esserci e di comunicare a tutte le persone che si riconoscono trans, ambi e queer, che noi ci siamo, che è arrivato il momento di far sentire la nostra voce e resistiamo, nonostante, diciamo, il nostro quotidiano è molto, diciamo, faticoso e difficile da gestire, comunque troviamo sempre la forza per poter lottare fino a quando non avremo ottenuto i nostri diritti. La cosa molto bella della Trans Queer Liberation è il fatto che comunque alla Trans Queer Liberation non viene messo nessun cappello, proprio perché vogliamo far sentire le persone protagoniste, le persone protagoniste di un percorso che poi ci porterà alla conquista di tutto ciò che stiamo chiedendo ed ogni persona dovrà sentire la sensazione di aver guadagnato la sua parte di vittoria, ecco. E abbiamo fatto anche molta attenzione alle pratiche del corteo, soprattutto questa è una cosa molto, molto bella, soprattutto le persone giovani ci tengono molto a che sia un corteo accessibile per tutte le persone trans. Le persone giovani Si stanno impegnando molto anche sotto questo aspetto perché ci tengono molto che il corteo sia accessibile e percorribile da tutte le nostre caratteristiche individuali. Quindi ci metteremo, comunque abbiamo deciso di metterci a disposizione per qualsiasi esigenza, qualsiasi persona che si è messa a disposizione sarà identificata con una fascia bianca che potrà essere sicuramente interpellata o chiamata in qualsiasi momento. Abbiamo scritto anche sul post che comunque siamo a disposizione per le persone non vedenti, ad accompagnarle. Io stesso mi sono messo a disposizione di una persona non vedente che ho invitato e vorrei percorrere spero che possa venire, vorrei percorrere il corteo con questa persona e ci tengo a sottolineare che questa persona è completamente autonoma e il fatto che ci siano delle il fatto di voler far essere insieme a questa persona è soltanto per un piacere personale, amicale, di amicizia e quant'altro. Altre pratiche che abbiamo fatto ieri, abbiamo fatto un percorso, abbiamo perlustrato tutto il percorso per vedere dove sono le fontanelle per vedere per poter le persone per poter bere, riempirsi le borracce, perché un'altra abitudine molto bella che si sta verificando è che per fare attenzione a non creare rifiuti che poi vanno a danneggiare l'ecosistema, le persone molto spesso si forniscono. Hanno sempre la propria borraccia, quindi abbiamo individuato tutte le fontanelle proprio anche per questo motivo. Il percorso abbiamo visto che è diciamo asfaltato, c'è cioè solo una parte però nella quale sarà la parte diciamo finale del corteo dove a Piazza Vittorio Emanuele II ci saranno gli interventi artistici, lì ci saranno soltanto ci sono un po' di ci sono i San Pietrini, però l'altro anno anche in quel punto abbiamo visto che comunque è facilmente accessibile anche per le persone che sono in sedia a rotelle. Abbiamo anche individuato i bagni che sono adeguati alle norme per le persone disabili e per ora mi sembra di avere detto tutto. Comunque sul carro ci sarà un camion, un carro volevo dire, e dove comunque ci saranno anche dei, a parte distribuiamo l'acqua e poi ci sarà i tappi per attutire il dolore, anche questo è molto importante, molte persone lo richiedono e si sentono meglio con questi tappi, anche nell'ascoltare la musica e sì, va bene, abbiamo anche tipo magnesio, degli snack laddove ci dovessero essere dei cali di pressione, comunque assistenza, diciamo, di primo soccorso e comunque, ecco, insomma, siamo organizzati, abbiamo un'organizzazione anche in questo senso. E ecco, quello che chiediamo alle persone, anche quelle che verranno, è di non portare, di portare bandiere soltanto trans, non binary e rainbow inclusive, e bandiere della Palestina ovviamente e di tutti i paesi che stanno subendo un'oppressione. Ci sarà un punto del corteo dove si passerà sotto un tunnel, in quel momento lì si spegnerà la musica e questo e niente, vi aspettiamo, siamo in trepida attesa che arrivi questa giornata. Abbiamo anche deciso, ecco, un'ultima cosa, di fare il corteo, di farlo in un orario dove comunque non c'è molto caldo e si cammina nelle strade in modo più tranquillo. E grazie ancora a Transfemminonda di averci dato questo spazio e spero di vedervi domenica. Un grosso abbraccio, a presto.
1: Grazie a Gioele che ci ha raccontato appunto le pratiche del corteo, che ci ha raccontato quali sono le motivazioni per cui questo corteo ci sarà, ripetiamo, domenica 31 con concentramento alle 5 in Piazzale Aldo Moro qui a Roma. Una cosa, devo raccontarvi una cosa che è un po' cambiata all'interno del nostro studio radio. Barbara è andata via temporaneamente dal mixer e ha passato il testimone a Viola che è qui con me. Ciao Viola, le diamo il benvenuta a questa nostra in questo nostro meraviglioso studio di Radio Sonar.
2: Ciao, buongiorno a tutte e a tutti. Ciao Mary.
1: Ciao. Allora, che dire, dopo questo intervento di Gioele vogliamo farvi sentire un brano musicale. Voi mi conoscete, sapete che per me le puntate che si rivolgono direttamente alle persone trans e non binarie non possono non essere attraversate dalla musica, dai brani musicali di Susy Shock e quindi ci ascoltiamo insieme Mi Cuerpo Es Mio, Susy Shock.
3: Somos una hermosa aldea, solo que hay que rajar a unos cuantos violentos giles e idiotas que son los dueños del planeta, que no sirven para nada. El resto somos una hermosa aldea, claramente. Hacemos Mi Cuerpo Es Mío, que lo hemos hecho en la
4: Cuerpo es
3: marcha,
4: mío.
3: una murga.
4: El mio corpo es mío.

0: Ed era appunto Susie Shock che ci cantava, come avete notato, tra l'altro era live, perché abbiamo registrato questo pezzo proprio durante il suo tour, che ricordiamo molto, molto caramente, perché abbiamo appunto organizzato tre concerti, 2 anni fa con Susie Shock. Tra l'altro ha aperto anche, la manifestazione del 25 novembre, proprio con questa canzone Mi cuerpo è il mio. Abbiamo fatto questa meravigliosa azione, che potete anche ritrovare nelle pagine di Non una di meno, di 2 anni fa. E adesso abbiamo pensato, appunto, con Viola, che è qui con me in studio, di commentare quello che è il manifesto politico della Trans Queer Liberation March del 31 di domenica. E l'idea, appunto, di partire con la canzone del Susie Shock è proprio determinata dal fatto che la prima frase di questo manifesto è: sui nostri corpi e sulle nostre vite, decidiamo noi. Il manifesto poi continua, adesso appunto ascolteremo, i commenti, sia mio che quello di Viola, scambiamoci i gesti per, darci parola, perché il manifesto continua con questa frase: siamo stati usato per troppo tempo come strumenti politici, come, cioè, strumentalizzato, dalla politica istituzionale, ma io direi anche sia dai movimenti di destra, insomma, che anche da altri movimenti che fino ad ora, e da altri partiti politici che non sono di destra, ma che fino ad ora appunto non hanno ancora, trovato le forme per darci quei diritti a cui, faceva appunto riferimento Gioele nel suo intervento, molte volte feticizzate, molte volte oggettivizzate sessualmente, esperimenti di laboratorio. Insomma, ci troviamo a vivere come persone trans, come persone non binarie, come persone intersex in un sistema, che ci costringe sotto il controllo di tribunali e giudici, che appunto decidono che cosa fare sui nostri corpi, come possiamo chiamarci, come dobbiamo vivere in questa società. Cosa diresti, Viola, rispetto a questo?
1: Ma partirei da un dato di fatto. Ci rendiamo conto che ad oggi disciplina il percorso di transizione una legge di quasi 50 anni fa? Quasi 50 anni fa. Cioè, bisogna partire da questo, che è un dato di fatto inoppugnabile. Come può una legge di 50 anni disciplinare un qualcosa che nel corso del tempo si è evoluta? C'è stata un'evoluzione della letteratura scientifica, quindi anche al riguardo. E questo è un qualcosa di assurdo. Qualcosa di assurdo che deve essere segnalato come primo dato di fatto. E poi, come dicevi anche tu, cioè, bisogna partire dal presupposto che siamo persone e abbiamo il sacrosanto diritto di essere riconosciuti in quanto tali, anche perché non chiediamo alcun privilegio, non chiediamo nulla, chiediamo semplicemente di poter decidere dei nostri corpi, delle nostre menti, della nostra vita, senza ledere i diritti altrui. Quindi è un qualcosa di talmente evidente che, sembra anche assurdo doverne parlare, ecco. Se ci fate caso, cioè, non è che una persona cisgender deve dare giustificazioni del suo io, del suo modo di essere. Perché? Perché è una persona, ha il suo modo di essere, ha la sua identità, esattamente come le persone transgender e non binary. Quindi, credo che il punto su cui comunque dovremmo focalizzarci un po' tutti, dalle associazioni agli attivisti, alle attiviste, sia quello di lottare per avere una legge che riconosca il diritto all'autodeterminazione. non basta passare dai tribunali, basta perizie contro perizie, e soprattutto su questo non posso non sottolineare anche il fatto che l'Unione Europea si è espressa al riguardo negli ultimi anni con sentenze attraverso la Corte di Giustizia Europea, piuttosto che con linee guida dell'organo politico del Consiglio d'Europa, quindi attraverso i quali insomma l'Europa chiede agli Stati membri di rendere il percorso di transizione un procedimento amministrativo. A questo appello si sono agganciati solo la Spagna, Malta e pochi altri, e altri paesi europei, ma l'Italia no. Bene, è arrivato il momento di farlo. L'unica cosa che questa politica ci ignora. Quindi, come dissi durante un intervento a un'altra manifestazione che facemmo a fine marzo, mi pare, a noi dobbiamo pensare noi, e quindi facciamo politica pure più attiva al di là delle manifestazioni, cerchiamo di fare anche politica più attivamente, ecco. Abbiamo una proposta di legge al riguardo, andiamo a raccogliere le firme, presentiamola, portiamola avanti, chiediamo il consenso alle persone. Io, guardate, nella mia esperienza, quando parlo alle persone, anche alle persone cisgender, restano stupefatte dal fatto che il percorso di transizione sia un procedimento giudiziario e non amministrativo, cioè nemmeno lo sanno, ma quando lo vengono a sapere si stupiscono, perché in effetti è un'aberrazione talmente evidente che una qualsiasi persona di buon senso non può non notarlo. E quindi noi dobbiamo semplicemente dare modo a queste persone anche di esprimere la loro opinione, e sono sicura che sapranno da che parte stare, ecco.
0: Sì, io vorrei anche aggiungere alcune cose a quello che hai detto, su cui ovviamente sono assolutamente d'accordo. E appunto, tra l'altro, poi il manifesto continua proprio con vogliamo una legge che sostituisca, cioè la 164 va abrogata, basta, chiuso, non è più, è una legge obsoleta che non risponde più ai bisogni, ai desideri, ma va approvata contestualmente una nuova legge per farci stare meglio, sostanzialmente. E non è che ora è già tardi, diciamo, no? Perché sono passati tantissimi anni. E tu dicevi giustamente che quando parliamo con le persone non sanno, no? Questa frase che c'è qui, non vogliamo che siano i tribunali e i giudici che decidono che cosa possiamo fare con i nostri corpi, non è una frase buttata lì nel manifesto, perché attualmente i percorsi di affermazione di genere così sono, cioè bisogna andare nei centri prescrittori, i centri prescrittori fanno dei test di tipo psicologico, test tra l'altro che sono anche vecchi nella loro impostazione. Dopodiché, dopo appunto dei mesi, e tra l'altro dopo aver anche pagato, perché si pagano anche 500 euro per poter cominciare il percorso di affermazione di genere in quello che dovrebbe essere, virgolette, virgolette, il percorso pubblico, finalmente si riesce ad ottenere una relazione, ma non vi dico anche gli ostacoli che ci sono, perché bisogna dimostrare di essere tanto donna o di essere tanto uomo, molto spesso le persone non sono ancora preparate, per esempio, a lavorare con persone non binarie, con i loro desideri anche un po' diversi dalle persone, diciamo, trans binarie, e non parliamo poi appunto delle persone intersex che decidono appunto di fare il loro percorso di affermazione di genere, che sono ancora più dimenticate. E appunto con questa relazione finalmente ci si può presentare in tribunale, dove il giudice decide se possiamo fare o no il cambio anagrafico. Come sappiamo, poi ne parleremo anche dopo, alla fine, appunto, non alla fine, insomma, dopo ne parleremo della legge che è stata scritta, una legge che è stata scritta dalla laboratoria di autodeterminazione di stati generali nel 2023 non è stata scritta dal nulla, è stata scritta dai percorsi politici che anche in Italia ci sono stati. Pensiamo a a percorsi appunto di riflessione depatologizzante, depsichiatrizzante, ci sono stati molti tentativi. Quindi questa laboratoria, questo gruppo che ha lavorato a questa proposta di legge ha tenuto conto sia delle elaborazioni che pure in Italia ci sono state rispetto alla legge, ma ha tenuto conto anche delle leggi più avanzate che ci sono, che sono state approvate. Mi viene da citare quella argentina, per esempio, mi viene da citare quella spagnola, mi viene da citare Malta. Ecco, quindi ha tenuto conto, le persone che hanno lavorato a queste leggi se le sono belle lette, hanno impostato il lavoro in modo assolutamente serio, e quindi non si può non tenere conto di questo strumento. Io direi adesso di fare un piccolo stacco musicale. E come ci diceva Gioele, ci saranno due artiste che ci faranno ascoltare appunto i loro brani, il rap, durante il corteo del 31, che sono Anafem ed Elsi. Io comincerei con Elsi, con Mantra, che a questo punto ci sta bene come appunto cornice, diciamo, generale. A te, Elsi.

0: nel manifesto si riprende esattamente, no, questo nostro posizionamento, Viola, perché il manifesto dice appunto: vogliamo una nuova legge che sostituisca la 164, ormai obsoleta, non più attuale, che permetta la nuova legge, il cambio anagrafica, non con procedure giudiziarie come quelle che abbiamo prima menzionate, ma con una procedura amministrativa per persone trans, non binarie, intersex, con la possibilità del marcatore X oltre che FM per chi lo richieda. Ecco, volevo sapere tu cosa pensi di questa cosa, perché io continuo a pensare: la carta d'identità cartacea che abbiamo, no? Che abbiamo avuto fino adesso e che da quest'estate, dalla prossima estate non sarà più valida, il marcatore non ce l'aveva, quella F e quella M non c'era. Allora io capisco che ci siano persone che vogliono questo marcatore sulla carta d'identità, io personalmente no. E nelle laboratorie che abbiamo fatto, molte persone hanno detto: vabbè, lasciamolo come per lo stato civile, no? Tu puoi decidere di mettere coniugato, separato, divorziato, o puoi decidere di non mettere nulla, come pure per quanto riguarda il lavoro. Non potrebbe essere la stessa cosa anche per questo? Cosa ne pensi?
1: Penso che sì, assolutamente. Cioè, è una questione di civiltà. E anche qui partirei però da un presupposto, un dato di fatto. Ad oggi nella nostra società le cose non funzionano. E come lo ricollego a questo? Ricollego al fatto che le persone non vivono, diciamo, potendo essere loro stesse, perché non vengono riconosciute, non vengono accettate per quelle che sono. Quindi nell'evoluzione dei tempi che c'è stato, che ci sono, con sempre più persone che sentono il bisogno di esplorarsi, di ascoltarsi dentro e quindi capire che più che di genere si parla appunto di persone, sono delle persone, siamo delle persone, degli esseri umani, eccetera. Cioè, perché non dare la possibilità a tutte le persone di potersi autodefinire per come ci si sente? Ecco, perché sono cose importanti che incidono nella vita, nell'umore, nella qualità della vita delle persone. E a mio avviso, mi collego a un tema cardine che secondo me può essere la chiave di volta per migliorare le cose nella nostra società, è quello dell'autenticità. Una persona autentica, una persona che se stessa non reprime nulla e quindi non sfocia in comportamenti devianti e pericolosi. Gran parte dei fatti di cronaca a cui assistiamo, se non tutti, derivano dal fatto che le persone reprimono un qualcosa. Ecco, tutto questo lo sto dicendo per far capire l'importanza di questi ragionamenti, di questi discorsi sul marcatore piuttosto che sulla legge. Lasciamo le persone libere di essere loro stesse. Non reprimere significa poi sfociare in comportamenti devianti e pericolosi. Quindi perché non si deve fare una riflessione su questo? Ogni persona che è se stessa è libera e vive la sua vita, ripeto, senza provare sentimenti di rabbia, rancore, invidia. Quindi perché non proviamo ad andare in un'altra direzione, partendo dall'assunto che ad oggi le cose nella nostra società non vanno, che tante persone che reprimono poi commettono atti pericolosi? Quindi, cioè, è un ragionamento che andrebbe approfondito e andrebbe portato anche nelle scuole, andrebbe portato in tanti luoghi e bisognerebbe pensarci, perché veramente l'autenticità, il consentire a chiunque di essere se stessa, può essere la chiave di volta per migliorare la nostra società. Quindi non è una cosa solo più personale, ma è un fatto anche sociale, ecco, fatto sociale.
0: E tra l'altro, su questa questione del marcatore, a me viene sempre in mente quel famoso esperimento che è stato fatto, no? Del blind test. Guarda caso, nelle orchestre musicali c'era una presenza femminile molto bassa, quasi inesistente, però le donne si presentavano ai colloqui per poter appunto entrare nelle varie orchestre. A un certo punto una persona decide di fare un colloquio con il blind test, cioè c'era un paravento per cui le persone della commissione non vedevano se la persona che stava suonando, si era presentata al colloquio, era identificabile come una donna o come un uomo. Sta di fatto che dopo quel colloquio moltissime donne sono entrate nelle orchestre musicali e quindi cosa voglio dire? Voglio dire come questa cosa anche del marcatore per le richieste di lavoro in una società che vuole assolutamente riprodurre stereotipi di ruoli all'interno della società stessa, di fatto è una condizione discriminante perché le persone devono potersi presentare ai colloqui di lavoro ed esprimere le loro abilità rispetto a quel lavoro e di che genere siano, una cosa che non deve interessare minimamente chi quel lavoro lo sta offrendo. Cosa dice la nostra proposta di legge rispetto appunto al cambio anagrafico? Dice che in inutile che io vada da uno psicologo a chiedere se sono una persona non binaria abbastanza o non abbastanza e poi questa persona faccia una relazione e poi la mandi al giudice e il giudice finalmente dice ah sì, puoi andare a cambiare il nome anagrafico. Cioè, voglio dire, succede in tantissimi paesi, succede in Spagna, succede in Argentina. Le persone vanno direttamente all'ufficio anagrafe e si registrano con il loro nome. Con il nome di elezione è una cosa che si può fare, è una cosa che si deve fare e non c'è bisogno di giudice. Tra l'altro, risparmieremmo anche sui giudici costretti a decidere su cose di questo tipo che riguardano la nostra esistenza e daremmo loro la possibilità di concentrarsi sulle cose veramente importanti per cui magari sono lì a fare questo lavoro. Vogliamo fare un altro stacchetto? Volevi aggiungere qualcosa?
1: Ma semplicemente appunto che i giudici dovrebbero pensare a giudicare i reati e nel caso specifico la scelta relativa a come mi sento io come persona piuttosto che tu, piuttosto che le altre, è una scelta personale, non è un reato.
0: Ascoltiamo Frocia di Anafem.

0: E veniamo ad un altro punto importante, no? Del manifesto, ma anche della legge che vogliamo, no? Che appunto il manifesto lo dice molto molto chiaramente. Una delle cose, cioè il manifesto è fatto per punti, vogliamo pam pam pam. Allora, uno dei punti è proprio questo: l'accesso ai percorsi di affermazione di genere deve essere all'interno dei percorsi di salute pubblica, basato sul consenso informato e richiesto dal medico di base. Ovviamente c'è bisogno di un personale medico che sappia astenersi da giudizi personali per agire con la stessa professionalità che viene usata per le persone cis, per tutti i loro desideri, nonché bisogni. Cosa vuol dire questo? Vuol dire basta con i centri prescrittori sostanzialmente, quindi basta con dei percorsi. Dei percorsi particolari per le persone. Se io ho il desiderio, abbiamo già detto, se ho il desiderio di cambiare il mio nome o di cambiare il mio marcatore o di avere il marcatore che mi corrisponde sulle cose, vado direttamente all'ufficio anagrafe. Se ho il desiderio di intervenire sul mio corpo per adeguare il mio corpo a quella che è l'espressione di genere che io sento e che io vivo, vado dal mio medico di base che mi manderà dai medici specialist che sono adeguatamente preparati per sapermi dire quali sono le conseguenze di quella certa cosa che io voglio fare sul mio corpo, che può essere cambiarmi il naso piuttosto che intervenire sul petto, piuttosto che altri tipi di interventi, piuttosto che i peli, piuttosto che gli ormoni, eccetera. Quindi mi manderà da una persona specialista che mi farà tutti i santi esami per capire appunto quali sono le conseguenze, dopodiché la decisione sarà mia. E ovviamente con quello che noi chiamiamo il consenso informato, cioè la possibilità di sapere esattamente qual è la mia situazione e quali sono i percorsi adeguati. Cioè, ricordiamo invece che adesso, per esempio, gli ormoni gratis, no, sono tutti allo stesso dosaggio, quindi una persona, un uomo trans piuttosto che una persona non binaria si ritrova con lo stesso dosaggio ormonale anche se magari vuole degli adeguamenti al suo corpo che siano assolutamente diversi. Non esistono dei dosaggi unici, teniamo anche conto che i corpi sono diversi, come tutto nella vita. Cioè, cosa fa un medico? Riconosce la tua situazione specifica, in base alla tua situazione specifica ti dirà quello che è il percorso più adeguato per qualsiasi cosa viviamo nella nostra vita, voglio dire, dall'alimentazione ai calcoli al a qualsiasi altra cosa, no? E quindi non c'è bisogno. Ovviamente c'è bisogno di preparazione del personale medico, perché del personale medico di base, del personale medico, e questo fa parte della formazione. Cioè, è assurdo che ancora i discorsi e la formazione di genere non faccia parte della formazione di tutti i santi delle facoltà di medicina in Italia. Questa è una cosa veramente estremamente estremamente pesante. E non a caso ringraziamo, cogliamo l'occasione per ringraziare il coordinamento delle assemblee dei consultori del Lazio, perché si stanno svolgendo degli incontri che sono rivolti proprio al personale sociosanitario dei consultori, ma aperti anche a chi ne voglia partecipare. Il titolo di questi incontri è LGTBQIAKN+, un mondo dietro ogni lettera. E in questi incontri, il prossimo sarà il 16 giugno alla Biblioteca Arcipelago in via Benedetto Croce 50, tra le 10 e le 14. Ripeto, gli incontri sono aperti, quindi qualsiasi persona può partecipare, rivolti prioritariamente personale sociosanitario, ma aperti anche alle persone che vorranno partecipare, proprio perché riteniamo che debbano essere le persone trans, non binarie, intersex, a comunicare a chi opera in tutti i servizi quali sono i loro desideri, i loro bisogni, e non persone cis che decidono per noi quali siano le strade migliori. Io credo che adesso, insomma, dopo questo pippone sulla formazione, forse possiamo andare con un'altra canzoncina, magari. Allora, io concluderei con le musiche di Elsie, per cui magari facciamo un altro pezzo di Anafem. Lo scegli tu, Viola?
1: Rabbia Trans.

0: E Gioele ci ricordava con molta insistenza e giustamente, ci ricordava i problemi legati appunto all'adolescenza, alle persone giovani, alle conseguenze che determinate decisioni e anche determinate campagne possono avere sulla vita di queste persone e sulle loro relazioni, su quello che poi si dice a scuola, sui commenti, sul bullismo. E nel manifesto della Trans Queer Rebellion March si dice molto chiaramente, ve lo leggo proprio per come è stato scritto: vogliamo la garanzia all'accesso ai sospensori della pubertà in tempi adeguati, così come avviene per le persone adolescenti nei casi di trattamento della pubertà precoce. Infatti, per le persone adolescenti cis non ci sono assolutamente problemi, possono essere prescritte dal medico, mentre le persone adolescenti trans devono passare appunto dalle forche caudine e non solo ricevere anche gli attacchi, come abbiamo visto con l'interrogazione di Gasparri, con le false notizie su quello che succede al Careggi. Insomma, vogliamo che queste cose non solo non si ripetano più, ma non siano assolutamente possibili. Sempre nel manifesto leggiamo: non siamo disposti a farci utilizzare dalla politica del terrore per conquistare consensi tramite campagne ideologiche basate sulla manipolazione e sul terrorismo psicologico, che è quello appunto che è stato fatto e si sta facendo in tutti questi anni. E come diceva anche Viola prima, tutte queste campagne di odio non fanno altro poi che generare comportamenti aggressivi che continuiamo a vedere nelle strade. Pensiamo anche all'ultima aggressione appunto alla sede di GenderX proprio qui a Roma, che non è tra l'altro l'unica. Pensiamo per esempio alle aggressioni che ci sono state da parte di studenti, addirittura in gita scolastica, tutti insieme, che hanno appunto aggredito due persone trans che passeggiavano sulla spiaggia di Rimini. Vogliamo, si dice ancora nel manifesto, la proibizione di interventi non vitali su neonate intersex, che sono finalizzati esclusivamente a binarizzare e normalizzare tutti i corpi, garantendo invece l'autodeterminazione di ognuno. Saranno bene le persone intersex a decidere quando vorranno, se vorranno degli interventi sul loro corpo o se invece si sentono assolutamente comode a proprio agio, senza che qualcuno debba decidere che devono essere per forza indirizzate sessualmente verso un organo, verso un pene piuttosto che una vulva. Dice ancora il manifesto: vogliamo la proibizione delle terapie cosiddette riparative, terapie che di riparativo non hanno assolutamente nulla, ma che sono assolutamente, dice il manifesto, non sono altro che vere e proprie violenze legittimate anche per impedire alle persone di esprimere se stesse. Quindi mi sembra insomma che rispetto alle persone adolescenti, ma non solo, perché poi queste cose riguardano ovviamente anche noi, il manifesto sia estremamente chiaro ed estremamente preciso. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Viola.
1: Solo un inciso, cioè che questo tema dei giovani è veramente importante, perché se tu a un giovane blocchi ciò che sente, il suo modo di essere, questo giovane crescerà male inevitabilmente, perché reprime quel che è. La vera naturalità, la vera normalità è essere se stessi. E se a un giovane, soprattutto a un giovane, blocchi,

0: Warning, perché sto per utilizzare una parola molto forte, però i suicidi delle persone adolescenti ci sono stati e sono stati per motivi di genere legati appunto alla difficoltà dei percorsi di affermazione di genere nel nostro paese. Sostanzialmente, scusa.
1: Esatto, il suicidio e anche le persone che invece poi in qualche modo riescono ad andare avanti, vanno avanti male però, perché non sono loro stesse. Quindi si deve capire l'importanza di tutto ciò per creare una società migliore pure.
0: Sostanzialmente il manifesto dice a una certa, dopo tutti questi punti del vogliamo, il corpo e la mente delle persone trans sono sani. Insomma, ancora una volta ribadiamo che non siamo persone malate. Io aggiungerei non siamo persone neanche contagiose, quindi voglio dire possiamo andare nelle scuole a parlare di che cosa sia il genere, perché con questo non è che trasformiamo le persone che ci stanno ascoltando in tante personcine trans o non binarie, assolutamente no, ma diamo la possibilità di conoscere la bellezza della diversità dei nostri corpi e dei nostri generi, che forse appunto impedisce tutte le situazioni di bullismo. E chiude questa parte dei Vogliamo il manifesto con un'affermazione assolutamente precisa, che è: chiediamo il blocco immediato del disegno di legge 2575 che è stato presentato a luglio del 2025. Per chi non lo sapesse, questo è il DDL che ancora una volta ritira fuori il discorso della disforia di genere. Parola che cancellata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, spostata dai vari protocolli, eccetera. Quindi, voglio dire, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ribadiamolo, essere persone trans, essere persone intersex, essere persone non binarie, non è più una malattia, e invece il nostro governo appunto vuole rimetterci dentro questa gabbia chiamata disforia. Noi non vogliamo appunto intermediari che hanno il potere di stabilire che siamo, e vediamo come le campagne, le aggressioni alle persone trans, non binarie e intersex continuino, proprio perché sono le stesse persone al governo o vicine a quelle maggioranze che scatenano campagne di odio nei confronti della nostra comunità, non solo a livello nazionale. Vediamo come rimbalzano le notizie delle decisioni di Trump, delle decisioni dei governi degli Stati Uniti. Vediamo, non si parla abbastanza, invece non si ascoltano abbastanza le reazioni delle persone trans negli Stati Uniti, persone che si sono viste togliere la possibilità di guidare, la possibilità di avere una patente, la possibilità di avere il nome di elezione all'anagrafe, perché gli è stato ridato il nome che era stato assegnato alla nascita. Insomma, veramente cose gravissime.
1: Volevo solo aggiungere questo, che appunto per il momento storico in cui viviamo, in cui sulla scorta di quello che dicevi tu, la politica, i potenti di turno distolgono l'attenzione dai veri problemi del paese, delle società, come fanno? Vanno alla ricerca del nemico. E al giorno d'oggi le persone transgender e non binary sono nel mirino. Sono nel mirino, perciò è arrivato il momento anche da parte nostra di lottare ancora di più, di lottare ancora di più per i nostri diritti, che sono non solo per quelli che dobbiamo avere, ma anche per quei pochi che abbiamo, perché sono a rischio, è un momento storico particolare, quindi c'è bisogno di fare una lotta politica su questo, c'è bisogno di fare politica al di là delle manifestazioni.
0: Ma tu hai assolutamente ragione, hai colto la cosa, perché per esempio questo DDL cosa prevede? Prevede un registro obbligatorio per raccolta e monitoraggio prescrizioni mediche e dei dati sensibili dei pazienti, quindi saremo tutti...

0: Dentro una lista nera, non sarà certamente una lista arcobaleno quello che ci propongono. E poi propone
1: Faccio una
0: regole.
1: provocazione, noi proponiamo la lista arcobaleno invece.
0: Noi proponiamo non una lista, ma proponiamo un arcobaleno senza lista. Regole stringenti per trattamenti medici, incluso i bloccanti puberali e le terapie ormonali, quindi ulteriore rigidità, perché come se non ne avessimo già abbastanza, ridefinizione dei percorsi clinici e di assistenza psicologica. Allora, addirittura, cioè, insomma, contro questo DDL si sono schierate anche le società del settore, la Società Italiana di Endocrinologia, la SIE, l'ONIG addirittura, che pure non ci piace, ma è contro, e hanno richiesto la revisione del testo. Questo veramente, questo DDL bisogna ritirarlo immediatamente, perché praticamente ci crea una situazione che è assolutamente peggiore di quella attuale, proprio come tu dicevi.
1: Non solo va ritirato questo DDL assurdo, ma ne va proposto uno diverso, totalmente opposto, che vada nella direzione opposta. E quindi qua, quando dico dobbiamo fare politica, questo, fare delle proposte concrete, che facciano sì che i nostri diritti vengano riconosciuti, soprattutto quelli dei più piccoli, dei giovani, ecco.
0: Vogliamo andare con un altro brano musicale di Anafem? È Young Parinaro, perché è dall'album Quirinale che stiamo prendendo queste canzoni. Dici, Viola, quale scegli?
1: Quirinale.

0: ったね。
1: Abbiamo
2: e in tutto questo meraviglioso contesto di cui vi abbiamo parlato, arriva una notizia che potrebbe sembrare sconvolgente, ma che purtroppo è una cosa che si ripete molto, molto a minuto. Parliamo delle carceri. Scopriamo che la procura di Ivrea ha aperto un'indagine su 4 agenti penitenziari per presunti, virgolette, abusi sessuali commessi ai danni di detenute trans. Un ispettore avrebbe costretto una detenuta a subire atti sessuali, mentre gli altri sono indagati per omessa denuncia e favoreggiamento. Il carcere di Ivrea, lo ricordiamo, è un reparto per persone trans dove sono detenute una decina di persone. La loro condizione di estrema precarietà a causa dell'isolamento, dell'assenza o quasi di percorsi riabilitativi e dello scarso accesso alle terapie ormonali. Pochi mesi fa, 8 agenti di polizia penitenziaria dello stesso carcere erano stati condannati per falsità in atti nell'ambito di un procedimento per violenze a danno dei detenuti. Ebbene sì, parliamo di carcere, parliamo delle condizioni delle persone trans che sono all'interno delle carceri. In isolamento non esiste il riconoscimento appunto della loro, quindi molto spesso non sono all'interno dei reparti che corrispondono al loro genere, a volte anche per loro scelta, proprio per evitare le violenze che purtroppo troppo spesso continuano e non c'è un lavoro di prevenzione rispetto a questo. E ci ricolleghiamo un attimo alla legge che vogliamo, su cui veramente adesso vogliamo lavorare alacremente, e vogliamo soprattutto essere ascoltati rispetto a quello che proponiamo, perché la legge che noi vogliamo, la legge trans, che non si occupa tra l'altro solo delle persone trans, si occupa delle persone non binarie, si occupa delle persone intersex, si occupa dell'odio rispetto a tutta la comunità LGTB+. E la legge si fonda su alcuni punti ben precisi. Uno è il discorso della riparazione, perché lo ribadiamo ancora una volta, questa legge comunque sia è tardiva. Sono decine di anni che sono in cui ci siamo visti costretti in percorsi assolutamente violenti, psichiatrizzanti, patologizzanti, e quindi questa legge non è un regalo nel momento in cui viene approvata, un regalo dello Stato, delle forze politiche che lavoreranno perché venga approvata. No, è un atto di riparazione di questo Stato, perché non ha fatto quello che doveva fare per tutti questi anni. Prima cosa. Seconda cosa, autodeterminazione. Abbiamo già spiegato i punti anche all'interno contenuti nel manifesto, sia per quanto riguarda il cambio anagrafico, sia per quanto riguarda i percorsi di adeguamento rispetto ai percorsi di affermazione di genere, eccetera. Quindi non lo ripetiamo. Questa significa e si chiama autodeterminazione, cioè la possibilità di decidere sulle nostre vite e sui nostri corpi. L'altro punto importante che attraversa tutta la legge è proprio il discorso dell'accessibilità, cioè non ci sono privilegi rispetto a questi diritti, non ci sono gerarchie di oppressioni. Questa legge si rivolge a tutte le persone che appunto vogliono riconoscere i loro percorsi di affermazione di genere in qualsiasi condizione si trovino, quindi che si trovino all'interno del carcere, che si trovino in una situazione di infermità dovuta ad altre malattie che non possono assolutamente determinare il fatto della comorbosità, come spesso si richiama, per cui se hai questa cosa non puoi fare questo percorso di affermazione di genere. Ovviamente le persone, tutte le le persone con disabilità, le persone che risiedono nel nostro paese, ma anche quelle che risiedono in altri paesi. Cioè, veramente, questa accessibilità, le persone che si trovano attualmente in una situazione di detenzione, le persone che si trovano all'interno di luoghi in cui non dovrebbero esserci, quindi piena accessibilità da parte delle persone che vivono e risiedono all'interno del nostro paese. Ripetiamo, vogliamo che ci si ascolti, le proposte ci sono da tantissimo tempo, vogliamo che si apra all'interno del paese e in vista anche, lo diciamo, dei programmi elettorali delle prossime elezioni, che si apra davvero una fase di ascolto, di costruzione di una legge che ormai è diventata non più rinviabile. E direi, Viola, se vuoi aggiungere qualcosa su questo.
0: Sì, una legge obsoleta. E niente, volevo però lanciare un po' di positività, ecco, lasciare anche un po' di positività e
2: scusa,
0: dire...
2: la legge obsoleta era 164, ovviamente.
0: Sì, ovvio.
2: Non quella che proponiamo noi, che invece è bella.
0: Esatto, è una legge giusta, oltre che bella è una legge giusta. E quindi niente, lanciare pure un messaggio di positività, perché vedete, nel corso dell'ultimo periodo sto facendo un lavoro di sensibilizzazione nei confronti delle discriminazioni che subiscono le persone transgender, non binary, e quello che emerge è un quadro di una società che nella stragrande maggioranza è per l'apertura, per la libertà e per l'inclusività, ecco. E quello che passa invece è solo che è una maggioranza silenziosa, appunto. Quello che passa è il rumore della cosiddetta minoranza, perché la violenza fisica e verbale fa sempre più rumore. Però noi dobbiamo concentrarci sulla maggioranza che è per l'apertura, la libertà e l'inclusività, e dobbiamo dar loro modo di poterci dare una mano. Dobbiamo coinvolgerli, dobbiamo trovare il modo di farli schierare dalla parte giusta al momento opportuno, ecco. Quindi però ci tenevo a lanciare anche un po' di positività, anche alla luce dei fatti orrendi, se fossero confermati quelli di Ivrea e tantissimi altri che ce ne sono. Ci tenevo a lasciare anche un messaggio di positività, cioè fare riferimento alla stragrande maggioranza della società che vediamo comunque tutti i giorni impegnata pure nel movimentismo, nell'associazionismo, nel volontariato. Ecco, queste persone, le persone che incontriamo giornalmente ci fanno uno sguardo di empatia, di supporto, di solidarietà. Ecco, valorizziamole, perché sono la maggioranza, e quindi siccome siamo la maggioranza andiamo a prenderci quello che è giusto, quello che è nostro, anche attraverso appunto l'apporto della società civile, che è dalla nostra parte, fidatevi, che nella stragrande maggioranza è dalla nostra parte, dobbiamo dare loro il modo di schierarsi appunto con noi e di sostenerci.
2: Grazie per questo messaggio positivo a conclusione. Noi rinnoviamo l'invito a partecipare alla Trans Queer Liberation March, la marcia di liberazione trans queer. A noi ci piace sempre tradurre le cose in italiano, perché crediamo anche che questo avvicini, in questo messaggio di positività, le persone che incontriamo, e mentre l'inglese crea sempre una situazione di distanza, no? Quasi che se lo diciamo in inglese è come se fosse un po' meno reale. E vabbè, e detto questo, io direi di chiudere questa meravigliosa puntata. L'appuntamento lo ribadiamo alle 17, concentramento Piazzale Aldo Moro, e alle 17:30 partenza del corteo. Matteo, trovate nella pagina della Trans Queer Liberation March su Instagram, su Instagram trovate il percorso, trovate le pratiche, trovate tutte le cose che ha detto prima anche Gioele nel suo primo intervento, e quindi partecipate, partecipiamo tutte, e vorrei chiudere anche con quest'ultima frase sempre del manifesto: se volete appoggiarci, guardateci le spalle, dedicato a tutte le persone che ci saranno e saranno con noi, senza sovradeterminarci. Grazie. E andiamo con questa meravigliosa canzone di Elsie. Vi ricordiamo, potremo sentirla poi dal vivo durante il corteo di domenica. Un saluto a tutti, a tutte, a tutte.
0: Tutte.
2: Grazie Viola per questo battesimo
0: del fuoco.
2: Benissimo, dai, è andata molto bene. Grazie.
0: Grazie a te, grazie a tutti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Buongiorno le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, ben ritrovate all'ultima puntata della stagione di Caffè Cornetto. Siamo al 20 giugno del 2026, è stata una lunghissima cavalcata. Voglio ricordare che questa trasmissione è iniziata in un momento molto delicato che purtroppo non ha finito di esistere, ma è semplicemente mutato in una maniera spesso imprevedibile. Ricorderete, le prime trasmissioni di questa stagione erano quelle in cui parlavamo della flottiglia, no? Delle dirette, parlavamo con Federica che ci mandava regolarmente degli aggiornamenti. Abbiamo cercato di seguire tante questioni, è stato un anno molto difficile, dobbiamo ammetterlo, e purtroppo la situazione non va in una direzione auspicabile già appunto quando abbiamo iniziato nel 2025 a fine anno la ripresa dopo l'estate. Però insomma, almeno qualcosa di positivo lo intravediamo negli ipotetici accordi di pace tra Iran e Stati Uniti. Non dimentichiamoci le parole che hanno fatto tremare il mondo, ricorderete probabilmente il presidente degli Stati Uniti che diceva di voler far tornare la civiltà iraniana all'età della pietra, sostanzialmente dicendo che se non avessero accettato alcune condizioni, senza mezzi termini, probabilmente avrebbero adoperato le armi di distruzione di massa di cui sono a disposizione. Fortunatamente quella notte in cui molti di noi non hanno neanche avuto la capacità di dormire, ciò non è avvenuto. Siamo in un punto sicuramente più avanzato e migliore rispetto a quel momento lì, e quindi con questo auspicio di un miglioramento generalizzato noi cerchiamo di salutarvi. Oggi abbiamo anche Peppe tra di noi, che non si limiterà solamente a essere l'uomo dei tasti, bensì oggi cercherà anche di farmi qualche domanda, perché la situazione è complicata. Probabilmente poi avremo anche degli altri interlocutori che nel frattempo ci raggiungeranno nella nostra radio virtuale. Voi sapete che Radio Grad funziona con una sede fisica che si trova in Toscana, ma anche attraverso, come ormai fanno molte radio web, attraverso i microfoni, diciamo, ausiliati dalle tecnologie più moderne, tipo quelle insomma che tutti conoscete per fare le famose call che ormai inondano le nostre agende quotidianamente. Prima però di passare la parola a Peppe, io volevo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa rubrica. La redazione innanzitutto, quindi voglio fare riferimento a Carla Filosa, a Michela Ricale, che ci hanno ausiliati anche su gli Asset Papers, come Federico Giusti, nonché a tutti gli ospiti. Mi viene da pensare a, insomma, sono stati tanti, Alberto Negri per esempio, che è comparso quest'anno con una certa frequenza all'interno dei nostri microfoni, per esempio lo stesso Stefano Lucarelli, con cui stiamo cercando di inventare una futura trasmissione dei congiurati, insomma di produrre quelle congiure un po' come l'abbiamo fatta ai danni di Emiliano Brancaccio del suo libro qualche giorno fa. Insomma, noi siamo sempre in movimento e alla ricerca di cambiamenti, perché pensiamo che da bravi rivoluzionari, ecco, diventare stantie è proprio qualcosa che non ci piace. Quindi per la prossima stagione pensiamo di farvi delle sorprese. Quest'estate ce la riserviamo anche un po' per questo, abbiamo bisogno anche di ragionare per cercare di individuare dei punti che possano stimolare l'attenzione che ci ascolta, perché Radio Grad è una rete che da questa parte del microfono vede noi presenti, ma è fatta da chi ci ascolta, e quindi il ringraziamento lo estendo immediatamente a tutti coloro che ci hanno dato il sostegno morale in queste settimane. Allora Peppe, è il tuo momento, siamo arrivati ai tuoi saluti, perché l'ho fatta molto lunga, perché voi dovete sapere che ci vediamo fisicamente mentre facciamo queste registrazioni, voi ascoltate solo un flusso audio, ma in realtà noi ci guardiamo in faccia, e nel frattempo Peppe ha avuto un bel da fare nella sua cucina da dove registra, quindi io l'ho tirata un po' a lunga anche per permettergli di tranquillizzarsi e di poter salutarvi così come compete a lui, che è, ricordiamoci ancora, l'Atlantide, come l'ha definito Michela Ricale, di questa radio. A te la parola, Peppe.
1: Beh, intanto buongiorno a tutti e tutte. No, io sarò molto più breve. Ora, sei riuscito a farmi schiodare da dietro il mixer dei vari tasti, dei vari monitor, e essendo diventato l'Atlantide, ecco, mi è venuta meno quello che era la mia capacità di parlare tanto, no? Quindi questa la lascio a te. Ora, visto che mi hai sempre dipinto come l'uomo del taglio, non posso, ecco, prolungarmi più di tanto nella presentazione e nei saluti, quindi per cui, ecco, mi associo incrocio a tutti i ringraziamenti che hai fatti, perché davvero ne dovremmo anche fare tanto, perché in questi anni siamo partiti con una piccola scommessa, varie fusioni con altre radio, e stiamo diventando, abbiamo acquistato la nostra credibilità e la nostra nicchia di ascolti. Ecco, di questo sono molto contento, perché tutto ciò è dovuto grazie alla redazione estesa che abbiamo appunto a Radio Grad, e soprattutto chi ci ascolta. Quella è la cosa fondamentale, perché non esisterebbe ovviamente Radio Grad se non ci fossero gli ascoltatori e le ascoltatrici che ogni giorno non fanno mai mancare il loro sostegno.
0: Posso aggiungere, Peppe, una cosa? Mi sono dimenticato, ci tengo particolarmente. Voglio salutare anche le nostre radio sorelle a cui tu hai fatto riferimento poco fa, perché veramente senza di loro non avremmo avuto tutto il sostegno, e anche chi ci ascolta attraverso quelle radio. Faccio riferimento a Radio Sonar, con cui andiamo avanti, un rapporto che va avanti ormai da diversi anni, facendo parte di Gemini Network, di cui abbiamo parlato tante volte. Samarcanda Digital Network, soprattutto quest'anno abbiamo reso molto più fitti i nostri rapporti. Salutiamo Riccardo Mameli in particolare, se me lo permetti, Indie Life Radio, Radio 100 Passi, insomma tutte le altre radio che ci hanno permesso comunque di crescere, perché è importante comprendere che, come dicevo prima, Radio Grad è materialmente fatta da noi attraverso questi microfoni, ma è un soggetto collettivo che passa attraverso altre emittenti, altre frequenze, con cui condividiamo le analisi, magari non sempre, ma sicuramente i punti di contatto sono molti, sono enormi, e noi quello vogliamo valorizzare, proprio perché non essendo neanche un partito ma una radio indipendente che cerca di dare spazio il più possibile a determinati contenuti, ecco, la loro presenza per me diviene imprescindibile per la riuscita di tutto quello che facciamo. Scusa se ti ho tagliato, Peppe, a te la parola.
1: No, non preoccuparti, era doverosa quest'altra sottolineatura. Come vedi, ecco, tu sei molto più attento rispetto a me. Io già stavo contando i tempi. Comunque, a parte gli scherzi, ecco, entriamo subito sul nocciolo della questione. Hai parlato tu di accordo di pace. Ecco, io invece parlerei di compromesso di pace, perché a me mi sembra tutt'altro che un accordo. Mi è sembrato un compromesso da entrambe le parti, per comunque tenere a bada un po' quello che è l'opinione pubblica, e sicuramente quello che è per non andare a scatafascio le varie economie, sia europea, iraniana, americana, mettiamoci tutto quello che volete. Quindi ecco, per cui partiamo da questa riflessione, Chicco, e ti giro la domanda: è un accordo di pace o è un compromesso di pace secondo te?
0: E allora, Peppe, guarda, io non voglio utilizzare delle parole sbagliate, ma mi rifaccio al testo che è circolato, quindi diciamo in maniera molto asettica e, per una volta, se mi permetti, non partigiana, e dire che si tratta, secondo proprio il testo ufficiale che potete trovare pubblicato un po' dappertutto sulla stampa, sto leggendo in questo momento Il Sole 24 Ore, si parla di un memorandum di intesa per dichiarare la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano. Paragrafo 1, vado avanti. L'accordo finale confermerà la cessazione permanente della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e le altre disposizioni del presente paragrafo. Questo è il testo che è stato letto dalle autorità statunitensi, quindi diciamo le autorità hanno di fatto confermato che questo è quello di cui si parla da ora in poi. Però c'è anche da dire che qualche minuto fa, noi registriamo il giorno 19, ribadisco ancora una volta, è sempre molto importante ricordare la data e l'orario, perché qua le cose vanno velocissime. Ben-Gvir, quell'animale a forma umana, mi scuso con tutti gli animali all'ascolto, forse non è esatto l'appello di Ben-Gvir, quell'essere umano purtroppo che conosciamo con questo nome, ha detto: il Libano deve bruciare, l'ha detto 3 minuti fa, quindi dopo quello che è successo, in termini di memorandum d'intesa. Quindi, come vedi, ancora una volta le contraddizioni sembrano emergere, perché l'avete sicuramente ascoltato anche voi. Trump al G7 a Evian in Francia, con una voce molto difforme rispetto a quella che siamo abituati ad ascoltare, ha parlato appunto di una situazione in cui Netanyahu continua a fare cose che non condivide, addirittura ha criticato la strategia Where is my daddy, quella di Palantir, in cui per colpire una persona, almeno teoricamente, di Hezbollah, si tirano giù interi palazzi, interi condomini, distruggendo di fatto un paese come il Libano. E lui ha detto esplicitamente che non è d'accordo, ed è una cosa abbastanza nuova. Ha detto che Netanyahu si sta isolando, perché ti ribadisco ancora quella telefonata famosa che avevamo già commentato con Antonio, con Alberto Negri, perdonatevi, in cui si diceva appunto che l'audio che era stato, diciamo, preso in maniera non, almeno apparentemente non voluta, in cui diceva che Netanyahu si era isolato, lo odiava da tutti quanti, la colpa che Israele fosse isolata, perdonatemi, era solo di Netanyahu, insomma, con vari improperi. Ebbene, arriviamo a un accordo di pace che espressamente nel primo paragrafo parla proprio di Libano, eppure le cose continuano ad andare avanti. Quindi qui pure si apre un'altra frattura enorme che bisognerà capire bene in che direzione va. Perché io ti ho detto che secondo me è un accordo di pace? Perché effettivamente, da quello che leggo, alcuni stracci ve li proporrò. Adesso vi faccio una sintesi abbastanza chiara dei primi paragrafi. Rispetto della sovranità reciproca e quindi, diciamo, impegno ad arrivare a un accordo finale entro 60 giorni, sblocco di Hormuz, mancanza di pedaggi su Hormuz, ricorderete, inutile che vi ribadisco tutta la questione del passaggio di petrolio, già hanno cominciato, non so quanti milioni di barili di petrolio sono passati, gli Stati Uniti si impegnano ad andare via e ancora, badate bene qui, 300 miliardi di dollari saranno messi, almeno sembra, dagli Stati Uniti. Ecco, questo forse bisognerebbe leggere la traduzione, la elaborazione originale, perché io leggo la traduzione italiana e ve la propongo. Gli Stati Uniti d'America si impegnano insieme ai partner regionali a elaborare un piano definitivo e concordano di comune accordo con uno stanziamento di almeno 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico della Repubblica Islamica dell'Iran. Quindi c'è un impegno da parte degli Stati Uniti d'America, insieme ai partner locali dell'Unione Europea. Ovviamente non si fa neanche accenno, perché è un soggetto politico del tutto inesistente. Mi hanno intervistato, dicevo, Peppe, alla televisione Al Qaeda egiziana, mi chiedevano sul ruolo dell'Unione Europea, gli ho detto ma l'Unione Europea non esiste, semplicemente è un fantoccio che prende ordini da fuori, quindi insomma qui coerentemente non c'è. Fine delle sanzioni, Peppe, si parla della fine delle sanzioni, come questo mi ha colpito enormemente. Poi ancora, leggiamo il paragrafo 9. In attesa dell'accordo finale, leggo testualmente, fonte Il Sole 24 Ore, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran concordano di mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare. Ribadisco, forse non è chiaro. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare e gli Stati Uniti d'America non imporranno nuove sanzioni né dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Cioè, io sfido chiunque a dirlo, a immaginarlo una settimana fa, no? Poi, se vai più avanti, se vai al paragrafo 11, pure questo è un punto abbastanza importante, poi magari facciamo un'analisi un po' più precisa, però voglio leggerlo perché sennò sembriamo dei matti davanti ai microfoni. Paragrafo 11, sono 14 in tutto. Gli Stati Uniti d'America si impegnano a rendere pienamente disponibili i fondi e i beni congelati o vincolati della Repubblica Islamica dell'Iran a seguito dell'attuazione del presente memorandum d'intesa. Poi concorderanno le procedure relative e vengono ridati, sintetizzo io, tutti quanti i soldi. Concludo, attenzione, paragrafo 14, fondamentale. L'accordo finale sarà ratificato da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Perché leggo questo passaggio? Perché, se vi ricordate, ne abbiamo fatto menzione e parlato tanto, Trump sembrava voler adoperare il Board of Peace come elemento sostitutivo delle Nazioni Unite. Ora, com'è che dinanzi a una guerra del genere fare ricorso alle Nazioni Unite, che sarebbe lo strumento per eccellenza, no, del diritto internazionale? Ebbene, io una risposta ce l'ho, cerco di argomentarla, ovviamente non ho nessuna verità da rivelare a chi ci ascolta, ma magari un tentativo di interpretazione sì, e vi spiego subito. Allora, partiamo dalla fine. Il fatto che sia rimessa al centro le Nazioni Unite è una vecchia bandiera di cui abbiamo già discusso tante volte con Michela Ricale, per esempio, ed è il pallino fisso della Repubblica Popolare Cinese. La Repubblica Popolare Cinese ha sempre detto: noi non interveniamo, ma tutto deve essere risolto dagli Stati, dalle Nazioni Unite. E quindi questo paragrafo 14, volente o non volente, non lo sappiamo, esattamente ricalca questo tipo di interpretazione. Poi andiamo avanti. Se noi immaginassimo, no, che fosse stata l'Iran ad attaccare gli Stati Uniti, No, questo accordo, questo memorandum d'intesa sembrerebbe rappresentare un esito bellico di questo tipo. L'Iran ha bombardato gli Stati Uniti, li ha ridotti praticamente a una irrilevanza militare, e quindi gli Stati Uniti accettano le condizioni dettate dall'Iran. Anche perché, e su questo Khamenei secondo me aveva ragione, Trump era disperato, queste sono le parole di Khamenei, e Trump non ha replicato. Khamenei ha detto: hanno accettato tutte le nostre condizioni perché Trump era disperato, e Trump è stato in silenzio, lo conoscete ormai, no? Avrebbe replica qualsiasi cosa, invece lì è stato in silenzio. È molto strano tutto ciò, e continuerò a cercare una chiave di interpretazione in tutto ciò. Perché se voi cercate di ricordarvi quello di cui si era parlato, no? Trump voleva una resa incondizionata dell'Iran, un cambio del regime. Beh, a noi sembra che invece tutte le condizioni che vi ho letto sono esattamente quello che richiedeva l'Iran dal giorno prima dell'inizio della guerra. Perché se ci pensate bene, no? Magari Peppe, su questo puoi anche dire la tua se hai un'opinione diversa, perché chiaramente io qui parlo a microfono aperto, io non ho nessuna sicurezza, io cerco di utilizzare radio per impostare un ragionamento collettivo, non che abbia alcuna certezza, ma insomma cerchiamo appunto di seminare per vedere se dietro a qualche indizio si va a determinare poi una prova, come diceva Agatha Christie e il suo Hercule Poirot. E quindi quello che ti dicevo era, ma l'Iran non è sempre detto questo, cioè noi non vogliamo la bomba atomica, noi vogliamo seguire il nostro programma nucleare per usi civili. Beh, l'articolo 9, mo ve lo rileggo perché magari qualcuno di voi gli è sfuggito, il paragrafo 9, perdonatemi, non è l'articolo 9. In attesa dell'accordo finale, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica concordano sul mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare e gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni e dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Boh, alla luce di tutto ciò, cioè se è vero quello che c'è scritto, perché poi a quel punto uno dubita di qualsiasi cosa, ma insomma l'ho controllato su un paio di fonti, anche il Corriere della Sera, quindi sembra essere una traduzione abbastanza fedele. Beh, insomma, l'idea stessa che anche Alberto Negri ha condiviso sui suoi social, che la resa incondizionata di fatto è uscita fuori dagli Stati Uniti più che dall'Iran, come era paventata all'inizio, beh, mostra un Iran che ha vinto. Beh, guardate solo un elemento, no? Quali erano i punti, Peppe, che maggiormente abbiamo discusso con i nostri interlocutori e su cui c'era tanto dibattito? Primo, il nucleare. L'Iran non può avere il nucleare. Beh, mi pare che qua c'è scritto tutto il contrario. Cioè, loro dicono non avremo la bomba atomica, ma non l'hanno mai voluta avere, almeno a parole. Poi a fatti non lo so, per me non è che mi danno molto affidabilità, come sai, questi soggetti. Seconda cosa, vogliamo di nuovo indietro i soldi che ci avete congelato, ed è previsto. Basta sanzioni, ed è previsto. Via gli Stati Uniti dall'area, mi pare che è previsto almeno in un paio di paragrafi, e vogliamo essere risarciti per la guerra. Questo è un passaggio fondamentale, cioè aver ammesso che gli Stati Uniti si impegneranno per 300 miliardi, che ovviamente saranno soldi che andranno ai vari imprenditori, ai

0: fa non me lo aspettavo. Se qualcuno mi ha ascoltato nello Yesterday's Papers, no? In cui dicevo cominciano a filtrare delle strane notizie sul memorandum d'intesa, ma non c'era ancora nulla. Beh, sai, far filtrare delle cose alle volte serve un po' anche per bocciarle, no? Dico, è talmente assurdo che figurati se poi lo fanno. E invece questi 14 paragrafi, non so se Peppe tu sei d'accordo, raccontano una storia che era francamente inimmaginabile fino a una settimana fa. Forse l'atteggiamento molto remissivo di Trump al G7 un po' anticipava. E allora ti faccio questa domanda, Peppe, ma stavolta mi devi rispondere tu. Cominciamo con un altro punto di ragionamento. Secondo me c'è lo zampino della Cina, tu che ne pensi?
1: Ma infatti guarda, ero lì col tastino sul microfono che ti volevo interrompere e dirti proprio questo. Dico brevemente un po' la mia. Ovviamente sono d'accordo su quello che hai detto, anche se io continuo a dire che per me è un compromesso e non un vero e proprio accordo di pace, o se è un accordo di pace, mi sa che il prezzo della pace la sta pagando tutti gli Stati Uniti, e poi penso forse di riflesso anche noi, perché effettivamente sì, Trump parlava di resa incondizionata, ma io penso che alla fine la resa sia quella di, cioè sia quella di Trump, degli Stati Uniti d'America, quindi della superpotenza che lui rappresenta. E io un'altra cosa volevo dirti: l'Iran e gli USA finalmente si accordano per la riapertura di Hormuz, come si dice, e dov'è la novità? Cioè, era già aperto prima, cioè, non è che adesso gli Stati Uniti hanno detto ok, adesso potete riaprire Hormuz. No, era già aperto anche prima, cioè tutti liberamente facevano un po' che cacchio gli pareva attraverso quello stretto, e poi è per colpa degli Stati Uniti che Hormuz è stato chiuso. Quindi ecco, io continuo a ribadire comunque che la bilancia di questo, vabbè, dai, chiamiamolo accordo di pace, ti voglio far contento, e sto scherzando ovviamente, penda spudoratamente alle parti dell'Iran, però ecco, ci possiamo anche sbagliare, perché una cosa importante che vorrei comunque sottolineare, questo è un memorandum che fra 60 giorni si rivedranno. Qua abbiamo visto che nel giro di 2 ore cambia tutto, quindi ecco, dimmi.
0: No, volevo dirti una cosa, Peppe, scusa se ti interrompo, perché sto avendo una comunicazione da parte di Alberto Negri che forse riuscirà ad essere dei nostri. Allora, se tu sei d'accordo adesso, proprio perché abbiamo questa possibilità, verifichiamolo, mandiamo uno stacco musicale di qualche minuto e poi rientriamo direttamente con Alberto e sentiamo il ragionamento che tu stavi impostando, va bene?
1: Va bene, dai, mandiamo, allora, mi automando uno stacco pubblicitario che faccio tutte le volte, me lo mando io, e ecco, se ci fosse Alberto Negri sarebbe la ciliegina sulla torta.
0: Lo chiediamo, perché, a lui, chiediamo.
1: È perché io lì volevo arrivare, la vittoria, ma io più che la vittoria dell'Iran ci vedo dietro una grande vittoria della Cina. Quindi, come l'ha definita anche Alberto Negri, ecco, riprendo le sue parole, sperando di averlo in trasmissione, dalla resa incondizionata che Trump voleva dell'Iran alla vittoria invece asiatica dell'Iran. E quando dico asiatica, dietro l'Iran c'è sicuramente la Cina. Bene, mandiamo uno spot pubblicitario, uno spot musicale, che dir si voglia, e poi rientriamo in studio, speriamo, con Alberto Negri.

0: Rientriamo in trasmissione. Purtroppo, ragazzi e ragazze, ascoltatrici e ascoltatori, è successo qualcosa di molto strambo nel frattempo che cercavamo di fare un normalissimo collegamento con Alberto Negri, editorialista del Manifesto. Non ci siamo francamente riusciti, si sono spenti i computer, il mio in particolare si è riavviato, i vari programmi di messaggistica hanno cominciato a fare cose strane. Non riusciamo bene a capire cosa possa essere accaduto, erano operazioni molto semplici, tant'è che insomma non siamo riusciti a fare un collegamento nel 2026 con tutte le wifi e le fibre ottiche con Alberto Negri per una questione appunto di natura tecnica. Qualcosa ci insospettisce, non lo neghiamo, però dobbiamo prendere atto del fatto che vi dovrete accontentare di me e di Peppe e delle nostre analisi. Comunque Alberto Negri manda i saluti a tutti e tutte. Ci siamo dati appuntamento a una nuova settimana, che appunto prima non l'ho detto, per continuare comunque ove necessario in maniera sporadica, sarete sicuramente avvisati per tempo nelle nostre analisi, perché è un mondo incandescente. E diceva Peppe giustamente prima che, come avevamo un po' intuito, ma non ci credevamo fino in fondo, però l'avevamo adottata come ipotesi, che la Cina stesse in silenzio alle spalle, ma poi di fatto stesse un po' tenendo i fili di questo spettacolo di burattini che andava avanti sulla pelle ovviamente di palestinesi, di libanesi e di iraniani, e che si chiamava la Cina. Tu Peppe, prima cosa stavi cercando di argomentare, prima che appunto cercassimo di cominciare a stabilire un contatto che non c'è stato con Alberto Negri? Possiamo riprendere magari il filo da là, se ti fa piacere.
1: Sì, no, infatti quello che ti stavo dicendo io, no, la cosa che rimarcherei è questa, cioè l'avevi anche detto tu, non si è detto, quindi questa Trump che minacciava la resa incondizionata dell'Iran, invece alla fine secondo me è accaduto l'esatto contrario. E riprendendo appunto, come detto prima della pausa musicale, le parole anche di Alberto Negri, e qui si parla, ci siamo passati appunto dalla resa incondizionata di Trump alla vittoria invece asiatica dell'Iran, perché l'Iran cioè non è soltanto una potenza medio orientale, cioè l'Iran ha dietro la Cina, quindi mi verrebbe da dire che è una sorta di potenza asiatica, ecco, l'Iran, quindi Iran e Cina, che insieme ovviamente hanno, secondo me, alla fine battuto gli Stati Uniti, ecco, magari spero di non essere smentito. E la cosa importante che mi viene da riflettere è che comunque Trump si è rivelato ancora una volta uno sprovveduto, cioè ricordiamoci che quello che sta accadendo era un qualcosa che tempo fa Netanyahu ha anche proposto ad Obama. Ovviamente non nutro moltissima stima nei confronti di Obama, e Obama ha rimandato indietro al mittente quello che era la proposta israeliana. Proposta israeliana che è stata riproposta nuovamente a Trump, e Trump, da sprovveduto che è, che secondo me alla fine è uno sprovveduto, ma diciamo da un punto di vista forse politico, ecco, non da altri punti di vista, perché non lo so, però secondo me si è andato a cacciare in una situazione che è, cioè una classe dirigente con un minimo, un briciolo di saggezza non sarebbe mai entrato. E ricordiamoci una cosa che vorrei anche sottolineare, appunto, fa sempre impressione quello che è il silenzio, no, cinese in tutto questo caos. Sicuramente avrà agito alle spalle di tutto. E a proposito di classe dirigente, rimarchiamo che le classi dirigente cinese, ma abbiamo visto anche in questo caso anche iraniana, sono tutt'altro che classe dirigente sprovveduto, cioè gente che, secondo me, è gente che ha studiato, è gente che sa come funziona il mondo. E dietro questa resa degli Stati Uniti, secondo me c'è una grande vittoria invece della Cina. Cioè la Cina, paralizzare Hormuz significava paralizzare la Cina, e a un certo punto secondo me c'è un grande zampino suo. E io ti rimando la palla nel tuo campo, perché secondo me sembra invece che la Cina abbia si sia comportata in maniera diversa nei confronti della Russia rispetto nei confronti dell'Iran. Cioè nei confronti dell'Iran un compromesso di pace che nel giro di poco, tra virgolette, è arrivato. Il conflitto russo-ucraina va avanti da 5 anni ormai, e sappiamo come la Cina sia un alleato della Russia. Ecco, perché ti chiedo, ovviamente. La Cina ha attuato questi due modi di comportamento, secondo me, no? rispetto al conflitto medio orientale, rispetto al conflitto russo-ucraino. Qui 448 abbiamo fatto questo compromesso, questo accordo di pace, lì la tirano ancora per le lunghe, non si riesce a trovare una quadra. Cioè, cosa c'è secondo te da parte della Cina, ovviamente, cosa c'è dietro, ecco, secondo te?
0: Non ho le capacità per risponderti a questa domanda, te lo anticipo. Posso semplicemente suggerirti delle intuizioni o delle ipotesi di ragionamento, almeno da quello, perché allora, secondo me, e questo l'abbiamo detto dall'inizio, dal 2022, no, in cui si è, diciamo, verificata quella che i russi chiamano operazione speciale, quelli che molti, secondo me, giustamente chiamano guerra, e comunque non è nata nel 2022, come sappiamo, ma diciamo la questione ucraina, la questione della penetrazione del capitale legato al dollaro all'interno di quelle terre trae origine, diciamo, molto molto tempo prima, almeno intorno al 2014, le famose rivoluzioni arancioni, eccetera. Quindi probabilmente quello che tu mi chiedi, diciamo, in questo tipo di osservazione nasconde alcune delle verità, o comunque alcune delle questioni che secondo me fanno sì che il conflitto ucraino-russo sia molto più spinoso rispetto a quello iraniano-statunitense. E torno a quello che tu dicevi prima, tu parlavi del fatto che Trump sia uno sprovveduto. Ecco, ormai possiamo dire che lui, almeno da questo punto di vista, ci ha spiazzati tutti. All'inizio, se ti ricordi, quando abbiamo commentato la sua elezione, notavamo con piacere e dispiacere al contempo che molti lo definissero presidente jazz, perché siamo amanti della musica jazz, alcuni di noi, e quindi affibbiare queste etichette a Trump non ci faceva piacere. Però sicuramente lui ormai è abbastanza palese che abbia adottato un metro nella sua elaborazione delle comunicazioni in cui dice tutto e il contrario di tutto e cerca di spiazzare regolarmente qualsiasi interlocutore. È diventato imprevedibile. Per cui il fatto che sembri a volte appaia sprovveduto, secondo me, è legato anche a questa sua strategia di fondo. Beh, mettiamoci pure che c'ha 80 anni e, come dici tu, dietro di lui c'è gente del suo livello. Non è che abbiamo degli strateghi di grande cultura o capacità come sono, secondo me, anche i cinesi. Stiamo parlando di questioni molto diverse. Non a caso, se ti ricordi, anche questo l'abbiamo commentato, quando è andato alla corte di Xi Jinping solo qualche settimana fa, ha portato con sé i big tech, i GAFAM, ha portato Google, ha portato Amazon, ha portato Facebook, ha portato Elon Musk, insomma, e pochi altri, insomma, fantocci. Cioè, Marco Rubio, ricordatevelo, è quello che andava in giro in televisione con una croce disegnata in fronte il giorno di Mercoledì delle Ceneri. Stiamo parlando di personaggi che in altri tempi avrebbero fatto un spettacolo nella migliore delle ipotesi, insomma, per non parlare del ministro della guerra, personaggio che probabilmente avrebbe difficoltà a battere in termini di quoziente intellettivo, che tanto piace a loro, qualsiasi gallina dei nostri pollai. Però detto ciò, l'Iran non è stata tanto, ve lo ricordate, insomma, come l'abbiamo un po' cercato di delineare, una scelta autonoma del capitale legato al dollaro, ma quasi come se fosse un'esigenza. Se vi ricordate, abbiamo sin da subito messo un po' in dubbio che fosse la guerra di Trump, quanto soprattutto una guerra degli Epstein, della coalizione Epstein. Vi ricorderete che è scoppiata proprio in concomitanza dell'emergenza di tutte le nefandezze di qualsiasi tipo che appunto coinvolgevano la grandissima parte della classe dirigente statunitense e israeliana, ovviamente, perché Epstein era faceva parte del Mossad, che ormai è noto a tutti. Per cui tante volte abbiamo detto che è stato Netanyahu a tirare per la giacca Trump, e chissà, forse quella locuzione di cui si abusa ormai, ma alla fine manco troppo, no, si abusa, ecco, forse è più preciso dire così, cioè che Israele ha messo sotto New York una bomba atomica, e questa bomba atomica si chiamano gli Epstein Files, e di fatto corrisponde a verità. Cioè, parliamoci chiaramente, adesso volendo essere ovviamente semplificativi, perché non stiamo facendo un trattato scientifico, ma stiamo ragionando ad alta voce, e questa dell'Iran è la più sonora sconfitta che hanno preso gli Stati Uniti negli ultimi anni, peggio della Somalia, secondo me. Ricordate il famoso Black Hawk Down? All'inizio si parlava di un nuovo Vietnam, insomma, a me pare una roba del genere, perché attenzione, non sono morti tanti statunitensi, no? Però dal punto di vista dell'immagine che gli Stati Uniti hanno dato e dei risultati che hanno ottenuto, è stata una sconfitta pietosa, veramente pietosa. E d'altra parte la figura che ha fatto Trump nei confronti di Israele è altrettanto diciamo, svelata, perché se da prima si diceva il complesso militare industriale, no? La frase famosa di Eisenhower, Washington Tel Aviv, anche questo ribadiamo ancora una volta l'utilità degli incontri che facciamo con Alberto Negri. Abbiamo cominciato a pensare che la testa si fosse ormai rivoltata, non era più a Washington ma si trovava proprio a Tel Aviv, e quindi diciamo, se esiste una testa, esiste un corpo in questo complesso militare industriale, la testa stesse a Tel Aviv, e la storia ci ha dato un po' ragione da questo punto di vista. Torno alla questione della Cina. L'avevamo detto anche questo, che era un ulteriore capitolo, così come quello della Palestina, della conflittualità tra capitale legato al dollaro e capitale legato allo yuan. Tante volte abbiamo pensato che il rimanere dietro le quinte della Repubblica Popolare Cinese potesse non premiare, sempre in forma dubitativa l'abbiamo posta, non eravamo mai stati assertivi o ideologicamente traghettati del fatto che la potenza socialista potesse qualcosa. No, non siamo purtroppo questo, o per fortuna aggiungo, e quindi abbiamo cercato di ragionare con gli occhi della mente, lasciando un po' da parte l'emotività e la partigianeria, ed effettivamente questa strategia di attesa della Repubblica Popolare Cinese, il fatto che non abbia reagito, ricorderete una volta un post che abbiamo fatto con gli Yesterday Papers che si chiamava "La Cina ha salvato il mondo", no? Vi ricordate? Perché non è intervenuta proprio quando qualsiasi potenza alleata dell'Iran avrebbe fatto vedere i muscoli. A conti fatti, se, ribadisco ancora una volta, c'è lo zampino della Cina, e quel paragrafo 14 secondo me è abbastanza indicativo da questo punto di vista, lo ribadisco per chi si fosse messo ora in comunicazione con noi, si fosse connesso alla radio, quello che richiama la necessità che le Nazioni Unite e il Consiglio di sicurezza approvino il memorandum d'intesa, quindi di fatto cancellando l'ipotesi Board of Peace, che è proprio lo strumento alternativo, e ricordo ancora, di controllo delle Nazioni Unite da parte di Trump. Insomma, questo passaggio un po' mi fa pensare. Per cui, se vogliamo riassumerla proprio in termini calcistici, Cina batte Stati Uniti 3-0.
1: È in periodo di mondiali, sinceramente, ecco, ci sta questa tua affermazione. Senti, andiamo verso la chiusura, Chicca, perché Chicco, scusami, ti ho chiamato Chicca perché mia figlia si chiama Francesca.
0: Spesso. A proposito di figli, vogliamo dire quest'altra cosa da pazzi che stiamo cominciando a pensare di fare, l'avevamo già detto, però forse semifinali e finali avrete comunicazione, perché facciamo la telecronaca diretta, ironica, densa di bambinate, di ragazzini che leggeranno le formazioni a modo loro, intendiamo dei campionati mondiali, per cui non dimenticatevi di noi, perché oltre a pensare alle nuove trasmissioni pensiamo anche a qualcosa per farvi sorridere, perché i bambini fanno sorridere, per fortuna. Scusa Peppe, a te la parola.
1: No, ci mancherebbe altro, Chicco. No, ti dicevo, ecco, allora andiamo un po' in conclusione, perché l'abbiamo un po' toccato in così di striscio, quindi abbiamo parlato di Iraq, di Iran, di Israele, di Stati Uniti, e in tutto questo che già sappiamo, ne abbiamo più volte parlato, il ruolo dell'Europa totalmente ormai insignificante, però come se nulla fosse, improvvisamente ad Evian si incontrano i grandi del mondo, e ovviamente ricompare quel Trump, I'm the boss, no? quando entra nella stanza in cui erano riuniti, nonostante il grande ritardo. Quindi ecco, Trump che tratta l'Europa con come vuole lui, improperi, parole assurde, e l'Europa poi alla fine è sempre lì a capochino, per non utilizzare altri termini più scurrili, ad intestarsi forse anche quest'altra sconfitta, perché come Trump ha detto più volte che ha fatto senza di loro. Ecco, chiudiamo il quadro, chiudiamo il cerco. Corradino Mineo ha chiamato il G7, l'ha chiamato il ritrovo degli ignavi. L'ha chiamato in questa maniera, no? Quelli che pretendevano di proteggere ogni libertà, ogni diritto, si prefiggevano di poter guidare il mondo, ma poi alla fine abbiamo visto che il mondo, come dice Corradino Amedeo, se la cava benissimo anche senza di loro, e l'abbiamo visto. Quindi ecco, rimarcherei questo ruolo insignificante da parte dell'Europa, che poi è la stessa domanda che ti hanno fatto l'altro giorno in televisione, in la TV egiziana, se non erro.
0: Sì, esattamente, scusate, avevo dimenticato di accendere il microfono. Esattamente quello, nel senso che dall'esterno l'Unione Europea viene sempre vista, intendo ovviamente i nostri, diciamo, tra virgolette, colleghi diciamo, egiziani del mondo arabo, noi non facciamo questo lavoro di professione, loro sì, mi chiedevano proprio il ruolo dell'Unione Europea nel tentare di ridurre il livello di conflittualità mondiale, come se appunto avesse senso una domanda di questo tipo, considerata appunto la ignavia, tu hai detto, ma io direi proprio la mancanza di organizzazione e di coesione del capitale legato all'euro, che negli ultimi anni, soprattutto dal 2008 in poi, ha subito delle sonore bastonate da parte del capitale legato al dollaro. Per cui è sempre interessante leggere questo tipo di debolezza politica dal punto di vista della conflittualità interimperialistica. È la stessa chiave di lettura che cerchiamo di fornire per comprendere proprio il conflitto più sotto i nostri occhi, quello tra Cina e Stati Uniti, a cui prima ho attribuito anche un risultato calcistico. Guardate, proprio mentre registravamo, se ne parlerà sicuramente, magari mentre sentite questa trasmissione avranno fatto mille altre, diciamo, occasioni di talk show e di chiacchiere inutili in televisione, però il fatto stesso che Trump dica che Meloni lo abbia implorato di fare una foto con lei e mi ha fatto pena, ha detto, beh, insomma, un po' è rappresentativo da una parte dell'arroganza di Trump. I am the boss, ma boss da che, soprattutto, verrebbe da dire, però comunque è un presidente di uno stato importante di questo pianeta, e d'altra parte è rappresentativo del fatto che l'Unione Europea, se ancora esiste, ha senso utilizzare questa terminologia, i vari stati purtroppo non hanno nessun tipo di capacità dal punto di vista politico, e aggiungo io dal punto di vista di imporre, diciamo, una dinamica diversa per recuperare quell'esistente struttura industriale e finanziaria che ancora comunque non è stata completamente depauperata da una parte e dall'altra del mondo. Cioè, in altri termini, il capitale europeo, dopo le sonore sconfitte subite appunto a causa degli attacchi del dollaro in tempi non sospetti, facevo prima riferimento alla crisi del debito post 2008, ha la possibilità di rialzarsi. Secondo me ha la possibilità di rialzarsi, ma deve sicuramente procedere a due questioni. La prima, svincolarsi dal dollaro, che è sostanzialmente il capo dell'imperialismo che va, diciamo, esaurendo la propria spinta egemonica, e d'altra parte molto semplicemente legarsi alla Cina, ai vicini, no? Una volta si diceva la Cina non è vicina, e invece è molto vicina, purtroppo è dappertutto nelle nostre case, è solamente una questione di natura politica, una scelta che è stata effettuata tempo fa, che è stata ribadita in quello che tu chiamavi diciamo conflitto ucraino, in cui gli Stati Uniti e l'Europa sono stati ovviamente via NATO dalla stessa parte, ma forse è arrivato il momento di cominciare a pensare che esclusivamente attraverso questo meccanismo che ho appena descritto sarà possibile diciamo la sovrastruttura politica, la dico in termini un po' complessi, la sovrastruttura politica dell'Unione Europea cominci nuovamente, se mai ce l'ha avuta, poi tra l'altro, ad assumere quell'autonomia e quel ruolo importante che, vista e considerata la popolazione che abbiamo, la ricchezza prodotta ancora quotidianamente ogni anno, possiamo permetterci di avere. E poi vi dico la verità, se noi dovessimo scommettere due soldi su quale sarà il colore del mondo nei prossimi anni, ecco, nonostante l'avanzata imperiosa e apparentemente funambolica dell'estrema destra, come abbiamo appena cercato di raccontare, forse assumerà un colore più simile a quello della Repubblica Popolare Cinese, se non altro dal punto di vista della strutturazione economica. E questo forse è anche un auspicio, visto e considerato il mondo dove sta andando.
1: Ah, che bellezza, Chicco, finalmente abbiamo chiuso la trasmissione con un bel messaggio di speranza, che tutte le volte spesso ci accusavano di essere pessimisti.
0: Ma no? Guarda, ma voglio aggiungere questa cosa, non è la prima volta che parlo di questo, ma anche in altri casi ho fatto questa domanda dei miei interlocutori quando ero intervistato io, facevo il contrario, intervistavo io, e tutti sono più o meno convinti che il modello cinese sarà il futuro. Cioè, immaginare che questa internazionale nera riesca con la forza e coi genocidi a mantenere il mondo per altri 4-5 anni, come ha già dimostrato questo di cui abbiamo parlato, è il colpo di coda, ma i colpi di coda sono singoli, lì abbiamo delle economie che procedono in una maniera incredibile, hanno dalla loro la demografia, per quanto la Cina abbia dei problemi, insomma secondo me l'uomo della strada la vede meglio di ogni economista quale sarà il futuro, e questa è una fortuna.
1: No, ma sicuramente, sicuramente no. Ecco, quello dicevo io, ecco, chiudiamo appunto con un messaggio buono di speranza, finalmente. Spesso ci veniamo a essere tacciati di essere un po' troppo pessimisti, ma non è che si tratta di essere pessimisti, purtroppo si racconta quello che è la nuda e cruda realtà. E comunque, noi intanto la chiudiamo qui questa stagione radiofonica di Radio Grad, ma nel senso di assiduità di programmazione giornaliera e settimanale. Ovviamente se dovessero esserci delle situazioni per cui dobbiamo riprendere in mano il microfono, il PC, il mixer, noi saremo sempre qui. Niente, Chicco, lascio a te la chiusura, che sei molto più bravo di me. Io ormai mi avete trasformato in un tecnico del suono, dell'audio, quindi lascio a te la chiusura finale. E da parte mia, ecco, ringraziamento a tutti e a tutte che ci hanno ascoltato in questo lungo anno, e soprattutto alla grande redazione di Radio Grad, ma una redazione estesa, abbiamo detto già Radio Sona, Radio Samarcanda, Radio Cento Passi, Indie Life Radio, e sicuramente collaborazioni che continueranno anche la prossima stagione. E niente, lascio a te le ultime.
0: Ma permettetemi di salutare anche chi fa le sigle di questi programmi. Virginia Veluto non abbiamo salutato, che ha partecipato quest'anno Rossa Perpendicolare con un suo nuovo format, e poi Matteo Dinca, che ci dà sempre la possibilità di avere dei pezzi dei suoi brani. Lui è un musicista, un filantropo, come direbbe un altro nostro amico Riccardo Paddeo, e ci permette gratuitamente di mandare in onda appunto pezzi che lui scrive, che lui elabora, che lui mixa, e che sono, diciamo, un viatico molto importante poi affinché, almeno noi pensiamo, gli ascoltatori e gli ascoltatrici possano iniziare appunto a seguire le nostre trasmissioni. L'anno prossimo rinizieremo forse con nuovi format, forse con nuovi social. Stiamo cercando di studiarci anche Substack, se si chiama così, non so la pronuncia se è corretta, ma cercheremo sempre di innovarci, perché come dicevo già in principio di trasmissione, l'obiettivo della radio è di essere sempre più vicini a quelli che ci ascoltano, e tutto cambia, e quindi la radio non può esimersi da seguire il Pantarei. Tutto scorre, e anche la radio scorre. Grazie a tutti e a risentirci presto.

natura, dove rosso sempre sto. Ti basterà una vita se non rinascerai, e non sarà se che mi avrai, e non abba, sarà una via.

Radio Grad, la radio libera e resistente.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radio Grad e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Grad. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Giuseppe G. Bianchi vi do un ben trovati ad una nuova puntata di Non Solo Cristina, D'Avena si intende. Loro erano Marco e Marica, due gemellini che attraversavano tutta l'Asia per cercare di sconfiggere la perfida imperatrice cinese. Gemelli nel segno del destino.

Allora, da un soggetto originale di Hayao Miyazaki, liberamente tratta dai romanzi Due anni di vacanze, 20.000 leghe sotto i mari, 5 settimane in pallone e l'isola misteriosa meglio conosciuta in tutto il mondo col titolo The Secret Blue Water, Cristina D'Avena fitta Alessandra Amoroso, il mistero della pietra azzurra.

0: sulla protagonista di questo cartone, Nadia, ragazza di colore. Siete fatti le prime pugnette, porci schifosi di merda. Striscia quotidiana di Non Solo Cristina D'Avena termina qui l'appuntamento. Alla prossima puntata. Ciao!
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

dai giochi che ho lasciato, dalle corse senza fiato, da quei fiori in mezzo al prato. È proprio qui che passerà il mio tempo, in questa vecchia via, quanta nostalgia.

domenica, come aria di primavera, come musica fra le montagne, a consolarmi, ad aspettarmi. Chiedo alle nuvole quale cielo attende il mio domani, se fosse facile spostarle, svelerei il futuro.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente, senza scopo di lucro, delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi una puntata Barbero riserva, di quelle storiche, dal Festival della Mente 2011 per il ciclo Come pensava un uomo del Medioevo, il professor Barbero ci racconta di Jean de Joinville, il cavaliere. Questa è l'ultima puntata dell'anno, dettagli più tardi, buon ascolto!

0: Allora.
1: Bene, buonasera a tutti. Questa sera siamo al terzo appuntamento, insomma, con questo tentativo di far conoscenza con gli uomini del Medioevo. Mentre lo dico mi rendo conto che non ho parlato di donne. C'è un grosso problema in questo. La stragrande maggioranza delle persone che nel Medioevo hanno scritto erano uomini. C'erano anche delle donne e avrei potuto pensarci prima, forse. Per l'anno prossimo le prometto, se vogliono, qui. Ma... Però sono stato pigro, perché quando noi pensiamo al Medioevo lo pensiamo sempre un po' fatto così, per categorie, no? Appunto, come ho fatto io qui, il frate, il cavaliere, il mercante, il contadino, con le donne è più difficile, le donne sono, come dire, hanno una posizione sociale ma hanno anche qualcosa di più, sono più difficili da incasellare, almeno in quell'epoca lì, ma ripeto, magari ne riparleremo. Questa sera il cavaliere di cui parliamo è un francese, si chiama Jean de Joinville, è un cavaliere del 200, contemporaneo di quel Salimbene, di quel fra Salimbene di cui abbiamo parlato l'altro ieri. A dire la verità è qualcosa di più di un cavaliere, è un capo di cavalieri, è un gran signore. Voi sapete, la maggior parte dei cavalieri sono dei gentiluomini che vivono bene, che hanno terra, servitori, cavalli, ma sono al servizio di qualcuno. Sono al servizio di un castellano, di un gran signore, il quale è un cavaliere anche lui, ma insomma... di un livello un po' superiore. Joinville è un uomo così, è uno che possiede diversi castelli, quindi possiede una signoria dove lui è il signore, dove lui è l'autorità pubblica. Lui mantiene l'ordine, riscuote le imposte, amministra la giustizia. E per di più è anche un grande funzionario del re. Joinville ha servito per anni il re di Francia come siniscalco di Champagne, cioè amministratore, rappresentante del re nella regione di Champagne. E con tutto questo è un cavaliere. Essere un cavaliere vuol dire essere stati educati in un certo modo, condividere certi valori, che magari sono anche quelli che raccontano i romanzi medievali che tutti abbiamo presenti e che anche loro leggevano, dove si dice che il cavaliere deve proteggere le vedove, gli orfani, essere umile e così via. Poi in realtà i veri valori dei cavalieri sono piuttosto altri. I valori veri che Joinville condivide con i suoi vassalli sono il valore in guerra, il coraggio fisico dimostrato in battaglia quando si rischia la pelle, il cameratismo fra compagni d'arme, l'onore. Detto questo, Jean de Joinville è famoso fra noi storici, e io posso parlarvi di lui stasera, perché ha fatto una cosa che per i cavalieri era piuttosto insolita. Ha scritto un libro. Ha scritto un libro per un motivo preciso. Lui ha servito, come vi dicevo, a lungo il re di Francia, e il re che lui ha maggiormente servito è stato Luigi IX, il Santo, il grande re di Francia del 200, che è stato protagonista di due crociate, nella seconda c'è poi morto. Joinville lo ha accompagnato nella prima crociata, una spedizione che è partita nel 1248 e è tornata, i pochi che sono tornati, 6 anni dopo. Poi alla seconda crociata del re Joinville non c'è più andato. Come molti superstiti della prima, hanno preferito non andarci. Il re c'è andato e c'è morto nel 70. Joinville è sopravvissuto al suo re per tanti anni. Quando era già vecchio, siamo già all'inizio del 300, negli stessi anni in cui Dino Compagni, che vi ho raccontato ieri, viveva la politica fiorentina, in quegli stessi anni nel suo castello di Joinville, lui si rende conto che è uno dei pochi rimasti che si ricordano il re santo. Nel frattempo Luigi IX è stato fatto santo davvero, l'hanno canonizzato, ormai è ufficialmente un santo. E allora a Joinville viene voglia di scrivere e qualcuno gli chiede di scrivere. E lui scrive questo straordinario libro che dovrebbe essere una vita di Luigi IX e che in realtà sono le memorie di Jean de Joinville, di questo gran signore francese del suo tempo, dove si racconta soprattutto questa epopea della crociata. E dunque non è soltanto un cavaliere, ma è un cavaliere crociato, quello che abbiamo di fronte stasera. E credo di non stupire nessuno se dico che nella visione del mondo di questo cavaliere crociato, che per di più sta ricordando i tempi della crociata proprio, ebbene in questa visione del mondo la religione ha un posto centrale. Qui non rimane deluso chi ha in mente, diciamo, un medioevo dominato dalla religione. È vero che per molti, quasi tutti, la religione era comunque una dimensione vissuta con un'intensità che oggi, insomma, pochi si immaginano. Non parlo solo di Luigi IX, che infatti è stato fatto santo. Io pensavo prima di raccontarvi, di farvi l'elenco di tutte le messe e gli uffici divini che Luigi IX sentiva ogni giorno della sua vita. Poi ho pensato che perdevamo troppo tempo a fare questo lungo elenco, ma il re sentiva diverse messe e parecchi uffici divini, cantati e no, ogni giorno. Era un santo. Joinville, che è un cavaliere qualunque, un signore qualunque, una messa al giorno però la sente. La giornata di un cristiano e la giornata di un cavaliere comincia con la messa. E la religione è sempre presente. C'è una familiarità spontanea con le cose della religione che è caratteristica di questa gente. Entravano i cani in chiesa nel Medioevo, quindi noi qui non ci facciamo certo spaventare. Racconto un aneddoto che rende l'idea di come loro ragionavano. Stanno tornando dalla crociata, dopo essere stati fuori 6 anni e aver visto morire la maggior parte dei loro amici. Tornando dalla crociata, che è stata in Egitto, e loro tornano per mare, a un certo punto fanno scalo a Lampedusa, come capita a quelli che partono dall'Egitto e vanno per mare, naturalmente. Fanno scalo a Lampedusa, che trovano deserta, non ci vive nessuno. Però ci sono gli avanzi, anzi c'è ancora un eremitaggio. Loro capiscono subito che è un eremitaggio, si vede è un eremitaggio, è una casetta isolata col suo orto, col suo giardino, dove ci sono dei fichi, delle viti, degli olivi, e poi ha una cappella, un oratorio. Quello che fa capire che è un eremitaggio. C'è un oratorio imbiancato a calce con un crocifisso e non c'è nessuno. Nella stanza accanto ci sono 2 scheletri. Ci sono 2 morti che sono stati ricomposti dopo la morte e lasciati lì, e sono evidentemente gli eremiti che hanno vissuto in quel luogo. Loro sono tutti commossi, poi hanno fatto acqua, se ne tornano alle galere per ripartire. Al momento di ripartire si accorgono che manca un marinaio. Manca un marinaio, aspetta, non torna, finalmente quelli che lo conoscono dicono: ma secondo noi si è fermato qua per fare l'eremita lui. C'è stata questa occasione, quello che fino a un momento fa chissà cos'altro pensava di fare della sua vita, e invece è rimasto così colpito dalla scoperta di questo eremitaggio deserto, abbandonato, da decidere di fare l'eremita. E questa cosa sembra naturale a tutti. Tutti dicono: è certo, evidentemente è così. Gli lasciano delle casse di biscotto sulla spiaggia, in modo che possa nutrirsi per un po', e poi arriverà qualche altra nave e continuerà a mantenere l'eremita, e ripartono. E per loro è una vicenda normale. Così come è normale che avvengano i miracoli. Voi sapete, i miracoli, se uno ci crede, avvengono. Allora ci credevano praticamente tutti, e quindi avvenivano. Era facile essere sicuri di aver assistito a un miracolo. E aver assistito a un miracolo era una cosa importante, che ti restava impressa, che ti portavi dietro. Specialmente durante una crociata catastrofica come quella di San Luigi, di miracoli ce ne vogliono tanti per aiutarli a tornare a casa, i superstiti. Joinville ha assistito personalmente a un miracolo. Sempre durante il viaggio di ritorno, a un certo punto dalla nave davanti alla sua, uno si è arrampicato da qualche parte per fare qualche lavoro sulla nave, è caduto in acqua. E Joinville dice: noi dalla nave dietro vedevamo questa cosa in acqua. Ma era immobile, tanto che abbiamo pensato che fosse un pacco, un mobile, qualcosa che era caduto lì, un oggetto che era caduto in mare. Comunque mettiamo in mare la barca per andarlo a recuperare, si scopre che è un uomo, un marinaio, è vivo e vegeto, sta benissimo. E gli chiediamo: ma perché non nuotavi, non cercavi di agitarti, di chiamare? E il marinaio, dice Joinville, che l'ha sentito con le sue orecchie, ha detto: ma non ce n'era mica bisogno. Perché quando mi sono sentito che cadevo in mare, ho invocato la Vergine di Vauvert. E la Vergine di Vauvert mi è apparsa e mi ha tenuto su. E io mi sono sentito che mi teneva su, e mi teneva a galla. Perciò stavo tranquillo. E Joinville ha assistito coi suoi occhi a un miracolo. Lo racconta così, en passant. Potrebbe essere finita qua. Invece, nella frase dopo dice: e io l'ho fatto dipingere nella cappella di Joinville. E nelle vetrate della chiesa di Blécourt, che è l'altro villaggio che gli appartiene. Questo vuol dire che anche se lui adesso non ci insiste, perché aver assistito a un miracolo può capitare a tutti, insomma. Però poi quando ti capita davvero a te, è una cosa che te la senti dentro, è lui che è il signore del villaggio, lo fa affrescare nella chiesa, lo fa mettere nelle vetrate e così via. Ecco, questo è il mondo in cui loro vivono dal punto di vista religioso, dove la religione è un grande collante che accomuna tutti ed è sentita con estrema, come dire, con grande fervore e grande semplicità anche. Anche troppa semplicità certe volte. Joinville racconta un episodio con grande approvazione, devo dire. Dice, c'è stato una volta, mi hanno raccontato, di recente al monastero di Cluny, sapete Cluny in Borgogna, grande monastero benedettino, al monastero di Cluny avevano organizzato una grande disputa di chierici e di ebrei. Le dispute erano una cosa, forse l'ho già accennato parlandone di Fra Salimbene, le dispute intellettuali, pubbliche, erano una cosa che piaceva molto ai chierici, agli uomini di chiesa del Medioevo. Gli piaceva questa occasione di dimostrare quanto erano bravi affrontando degli avversari, discutendo con loro. I loro fratelli che non si erano fatti preti facevano i tornei e ogni giorno dimostravano di essere i più bravi sconfiggendo un avversario. Anche agli ecclesiastici piaceva farlo. Dunque al monastero di Cluny si organizza una disputa teologica fra dei chierici e dei rabbini. E c'era lì, dice Joinville, mi hanno raccontato, un vecchio cavaliere che viveva lì al monastero, l'abate lo manteneva per carità. Capitava spesso che un cavaliere che aveva passato la vita a combattere, a menare le mani, in vecchiaia, intanto non ne poteva più fisicamente e magari ne aveva anche abbastanza di quella vita, spesso in vecchiaia andavano a vivere in monastero. Chi aveva qualcosa regalava i suoi beni al monastero, chi non aveva niente poteva anche essere accolto per carità e passavano gli ultimi anni di vita in monastero. Allora, dice Joinville, mi ha raccontato che al momento in cui doveva cominciare la disputa, questo cavaliere si è fatto avanti e ha chiesto di poter essere il primo a disputare col rabbino. L'abate non è che fosse tanto contento, però l'altro insisteva, ha dovuto dargli d'accordo, comincia tu. Allora il cavaliere, appoggiato alla sua gruccia, molto cortesemente chiede al rabbino, maestro, ma voi ci credete alla Vergine Maria che ha partorito nostro Signore Dio ed è rimasta vergine? E il rabbino, dice Joinville, gli rispose che loro non ci credevano neanche un po'. E il cavaliere rispose, fate molto male. E alzò la gruccia e assestò una gran botta sulla testa del rabbino. E gli ebrei si portarono via il rabbino e la disputa finì lì. E Joinville ne ha parlato col santo re Luigi di questa cosa. E tutte e due si sono trovati d'accordo che il cavaliere ha fatto benissimo. Perché disputare con i miscredenti, insomma, è già pericoloso, però lo possono fare i dotti, i sapienti che riescono a tenergli testa. Perché se va male, se vincono gli ebrei nella disputa pubblica, ecco, ci può essere anche qualcuno, qualche bravo cristiano che ha le idee confuse a quel punto, quindi bisogna stare attenti. I laici in queste cose non si devono mescolare. I laici, gli dice il santo re, quando sentono parlare male della fede cristiana, devono tirar fuori la spada. Dunque, questa fede così spontanea, così irruente anche, così violenta, così intensa certe volte, ecco, non vi stupirete se vi dico che è anche una tesi, una fede molto attaccata alle forme, molto formalistica, perché appunto una fede ingenua vuole anche dire che, insomma, io ci tengo a fare le cose giuste, a rispettare il digiuno del venerdì, il digiuno della quaresima, e se queste cose non le rispetto, insomma, mi sento veramente male. Sono cose che, insomma, nel cristianesimo di oggi hanno perso importanza, e invece allora il cristiano si sentiva potentemente obbligato a rispettare tutte queste cose. È successo proprio a Joinville di sperimentarlo di persona. Siamo durante la crociata, anzi, verso la fine della crociata, che è già finita malissimo. I turchi hanno vinto, hanno massacrato mezzo esercito crociato, hanno catturato tutti gli altri. Sono scene che Joinville, tra l'altro, descrive con una potenza straordinaria. Ecco, questi momenti di sfacelo, di fuga, di caos, questi che si arrendono. E arrendersi è un azzardo, perché non sai nelle mani di chi finisci. E i turchi, i saraceni, è difficile prevedere cosa faranno. Ci sono quelli che, quando vedono dei prigionieri un po' malandati, malati, eccetera, una botta in testa e giù in mare. E invece ci sono quelli che trattano molto cortesemente i prigionieri. Poi comunque il re e i gran signori vengono sempre trattati molto cortesemente. Quello va da sé, anche perché pagheranno un grosso riscatto per essere liberati. Ma poi comunque i re e i gran signori, cristiani o musulmani, si capiscono, fanno parte dello stesso mondo, hanno tanti argomenti in comune, come vedremo subito. Dunque le cose sono già più o meno finite. Joinville è prigioniero ed è a pranzo con un emiro che l'ha invitato a pranzo. L'emiro l'ha invitato a pranzo e stanno chiacchierando con l'interprete, si capisce. E stanno chiacchierando allegramente dei rispettivi alberi genealogici e di conoscenze comuni, perché l'emiro è molto interessato all'imperatore Federico II, viene fuori che Joinville è parente dell'imperatore Federico II, sono lì che stanno confrontando appunto le conoscenze e gli antenati e mangiano. certo punto capita lì un altro crociato prigioniero, un borghese francese, dice Joinville. Mi vede e mi dice: ma messere, ma che cosa fate? Joinville dice: ma perché, scusa, cosa sto facendo? Ma per l'amor di Dio, messere, state mangiando carne di venerdì. Joinville salta in piedi, allontana la scodella, orripilato, perché, voi capite, nel caos, la battaglia, la cattura, tutto, si era scordato che giorno era. Era venerdì e stava mangiando carne. L'emiro, che assiste a questa scena, gli fa chiedere dall'interprete cosa è successo. Joinville glielo spiega. E il musulmano gli dice: ma sta tranquillo, che Dio non può avercela con te, non l'hai mica fatto apposta. E Joinville però ci sta male. Ci sta male di aver fatto questa cosa. Appena può, va a consultare il legato papale presso l'esercito crociato. Quindi un alto prelato gli racconta tutto. L'alto prelato gli dice la stessa cosa che gli ha detto il musulmano. E cioè, Dio non può avercela con te, non l'hai fatto apposta, non preoccuparti. Joinville non ci crede. Si sente addosso questa cosa, dice: ho cominciato a digiunare a pane e acqua tutti i venerdì per liberarmi, per purificarmi da questa cosa che avevo fatto. Quindi le forme sono importanti. Le forme sono importanti, non bisogna trasgredirle, ed è una religiosità che, pur essendo, lo abbiamo visto, intensissima e spontanea, è anche attaccatissima al rispetto delle regole formali, delle parole che si pronunciano, per esempio. È un mondo curioso questo, perché tutti hanno continuamente in bocca Dio e il diavolo. Tutti continuamente, tutti giurano, quando si deve dire qualcosa tutti dicono: per Dio, in nome di Dio, per la testa di Dio, per le piaghe di Dio. Ognuno ha il suo modo di giurare, Joinville spesso lo nota, ci sono dei gran signori che hanno un modo particolare di giurare, c'è uno che giura per la cuffia di Dio, continuamente. E dall'altra dice: tutti hanno sempre in bocca il diavolo, va il diavolo, ti porti il diavolo. E questa, dice Joinville, è una cosa brutta, è una delle tragedie del nostro bel regno di Francia. Il santo re Luigi, lui non menzionava mai né Dio né il diavolo, non l'ho mai sentito dire queste cose. Invece noi lo facciamo, e menzionare Dio in questo modo in realtà non è la cosa più grave, è grave menzionare il diavolo. Infatti Joinville dice: io a casa mia ho stabilito una regola, chiunque gli scappa di bocca di menzionare il diavolo o paga pegno o fa penitenza. E fra i miei servi è praticamente sparita questa brutta abitudine. Menzionare Dio invece va bene, uno per rafforzare le sue affermazioni chiama Dio a testimone, anche lui l'ha fatto. E però ci si mette nei guai certe volte. Racconta Joinville, sempre durante la crociata, come il grosso delle cose che vi racconto stasera. I crociati si stavano spostando, spostavano l'accampamento, ogni sera mettevano le tende in un posto nuovo. Una sera, dice, è venuto uno dei miei cavalieri, quello che aveva scelto il posto per la tenda quella sera, e mi dice: sire, si diceva sire ai signori, anche non soltanto ai re, in francese antico, sire, stasera vi ho alloggiato meglio di ieri sera, Il cavaliere che aveva scelto il posto per la tenda ieri sera sente questo, salta su, lo prende per i capelli e gli fa: come osi parlare di qualcosa che faccio io? Ora, questa è una grandissima scortesia. Davanti al signore, accapigliarsi fra cavalieri in questo modo è il massimo della villania, della maleducazione. Joinville non ci vede più e dice: così come Dio mi aiuti, tu non entrerai mai più in casa mia, ti licenzio, non sarai mai più uno dei miei cavalieri. Questo se ne va piangendo, poi torna, lo implora di perdonarlo, fa venire gli amici che gli dicono: ma su, per una cosa così. E Joinville dice: bah, io per me, però ho giurato, ho detto così come Dio mi aiuti, tu non entrerai più in casa mia. Adesso non posso mica farti rientrare come se niente fosse. Se il legato papale mi scioglie dal mio giuramento, io sono contentissimo di riprenderti. Van dal legato papale, gli spiegano la cosa e il legato papale dice: mi dispiace, ma il giuramento, questo è un giuramento valido, c'erano dei motivi, io non lo posso mica sciogliere così come niente fosse, non si può. E dice Joinville: così ho imparato, bisogna stare attenti a quel che si dice, perché non l'ha più ripreso il suo cavaliere dopo questa vicenda. Un altro aspetto che colpisce molto di questa religiosità, così come la esprime Joinville, ma certamente condiviso da tanti, è un altro aspetto di concretezza. Dicevo prima che i miracoli avvengono, dicevo prima che si chiama continuamente Dio a testimone di quello che succede. C'è qualcosa di più, ci si aspetta continuamente di essere aiutati da Dio, dalla Vergine, dai santi. Ci si aspetta continuamente che mentre uno attraversa un guaio, una difficoltà, invocando Dio, Dio ti aiuta. E quando sei in pericolo e rischi la pelle in battaglia, invochi Dio e Dio ti aiuta. È per questo che noi serviamo Dio, dice Joinville. Durante la crociata gli hanno spiegato che molti musulmani, i beduini, dice lui in particolare, lui l'ha raccontata così, dice: i beduini hanno una credenza molto strana, hanno la credenza che l'uomo porta scritta in fronte la sua morte e che quindi può morire soltanto nel giorno stabilito. Voi lo sapete, si usa dire, no, questa cosa del fatalismo musulmano, per cui ogni uomo ha già il giorno prestabilito della sua morte. E Joinville trova che questa è un'idea assurda, perché se uno ha già il giorno stabilito della sua morte, è come dire che Dio non ti può aiutare per cambiare le cose, che Dio non ti può aiutare quando sei lì che rischi la pelle in battaglia e lo invochi e non serve a niente invocarlo, perché tanto è già tutto deciso. E Joinville dice: ma questa è una cosa ridicola. Se fosse davvero così, e questa è la cosa che mi ha colpito di più, la cosa più interessante, la conclusione più interessante che lui ricava da questa cosa, dice: se fosse davvero così, ma sarebbero scemi quelli che servono Dio, se noi non credessimo che abbia il potere di allungarci la vita e di aiutarci nelle difficoltà, è per quello che lo serviamo. E a lui sembra perfettamente ovvio, c'è un contratto con Dio. E questa è la logica. Dopodiché forse cominciate già a intravedere quella che a me sembra una grossa contraddizione di questa religiosità, che da un lato è così calda e così sincera, e però non esclude affatto l'attaccamento, come dire, all'interesse concreto, ai vantaggi concreti, all'aiuto che si spera di ottenere. Certo, servire Dio vuol dire fare delle rinunce, anche delle rinunce pesanti certe volte. E chi lo può sapere meglio di Joinville, che ha passato 6 anni alla crociata? Quando lui racconta la partenza per la crociata, lo dice in poche parole. Sono partito. Il re Luigi, quando è partito, lo raccontavo l'altro ieri sera, ha attraversato metà del suo regno a piedi, vestito da pellegrino, col bastone e la bisaccia. Joinville non ha fatto la stessa cosa, ma anche lui, allontanandosi dal suo castello di Joinville, ha fatto il giro delle chiese dei dintorni a piedi, umilmente, col bastone da pellegrino, prima di allontanarsi definitivamente, e dice: mentre facevo il giro non mi sono mai voltato indietro a guardare verso Joinville, perché non volevo che mi venisse addosso la pena del bel castello che stavo lasciando, di mia moglie e dei miei figli. Quindi di rinunce se ne fanno. Dopo quella partenza lui sta via 6 anni prima di rivedere la moglie e i figli e il castello di Joinville. E però di rinunce se ne fanno, ma il buon senso si tiene sempre presente. Non si va alla crociata per il gusto di farsi ammazzare, anzi, si va alla crociata sperando alla fine di salvare la pelle e tornare indietro. Non sono dei martiri fanatici questi crociati, questi cavalieri crociati. E la cosa viene fuori con assoluta evidenza proprio nel momento in cui i crociati vengono sbaragliati e i turchi cominciano a catturarli. Joinville in quel momento è su una nave, loro stavano cercando di scampare a bordo di queste navi, però gli arrivano addosso le galere dei saraceni, circondano la sua galera, lui è su questa nave con i suoi cavalieri, con tutti i suoi domestici, tutta la sua gente. Gli arrivano addosso i saraceni, si preparano a abbordare la galera, e Joinville dice: noi ci siamo chiesti che facciamo adesso, e ci siamo trovati tutti d'accordo, ci arrendiamo, non c'è assolutamente niente da fare. Ma uno dei miei domestici, dice, un cantiniere, ha alzato la mano, ha detto: io non sono d'accordo con questa decisione. E tu che cosa consigli? Io dico di farci ammazzare tutti, così andremo dritti in paradiso. E questo è veramente quel medioevo come noi in fondo ce l'aspettiamo, no? È interessante che sia non un nobile cavaliere, ma uno qualunque che ha questa idea: siamo qua, andiamo fino in fondo, siamo coerenti fino al martirio. Questo è il medioevo che ci aspettiamo, salvo che è soltanto lui che lo dice. Joinville liquida la questione con una frasetta: ma noi non gli abbiamo mica dato retta. E infatti si arrendono e la scampano in gran parte. Buon senso, religiosità, impegni religiosi, mantenere la parola, non è facile essere coerenti in questo campo. Il buon re Luigi era un santo, anche perché lui la parola la manteneva sempre, perfino con i saraceni, che è una cosa che a Joinville colpisce abbastanza, perché insomma mantenere la parola certo, ma con quelli. E invece è successo, l'ha visto lui, dopo la prigionia, stanno pagando il riscatto. Ci sono stati lunghi negoziati con i saraceni che li hanno catturati, alla fine hanno stabilito una grossissima somma, 200.000 lire tornesi, un'enorme somma per liberare il re e i gran signori. E a questo punto sono venuti i soldi dalla Francia, sono arrivati giorni e giorni per contarli, per consegnarli. Quando hanno quasi finito, uno dei cavalieri del re, Messer Philippe de Nemours, arriva tutto allegro e dice: «Sire, li abbiamo imbrogliati, gli abbiamo dato 10.000 lire di meno e non se ne sono accorti». Sono tutti contenti, il re non è contento per niente. È un santo, queste cose lui non le fa. È imbronciato e dice: «Ma io ho dato la mia parola di pagare 200.000 lire, paghiamo 200.000 lire». A questo punto succede la seguente commedia. Joinville, che è presente, pesta il piede a Messer Philippe de Nemours, perché stia zitto, e dice: «Ma no, sire, scherzava, non è mica vero, imbrogliare i saraceni, chi ci riesce? Sanno tutti che i saraceni sono bravissimi a contare». E Messer Philippe de Nemours, che ha mangiato la foglia, dice: «Sì, sì, è vero, scherzavo». Ma il re non si fa abbindolare, rimane di pessimo umore, dice: «Se hai scherzato, era uno scherzo stupido, e io adesso vado a controllare, perché voglio essere sicuro che abbiamo pagato tutto, perché questo peso non me lo porto dietro». Ecco, non era facilissimo convivere con questo re, come vedete. Io ho cominciato raccontandovi di un cavaliere crociato che ha una profonda religiosità, però un conto è avere una profonda religiosità e un conto è dover vivere con un re santo che le cose le spinge all'estremo. Oltretutto, quando Joinville scrive da vecchio, è ormai ufficiale, il re è santo, è stato canonizzato. Ma quando avvenivano queste cose, che erano giovani tutti e due, sì, il re aveva già questa fama di essere santo, ma insomma, capite la differenza? Joinville lo ammirava molto, lo amava molto, però lavorarci insieme non era facile, proprio per niente. Le occasioni di scontro c'erano continuamente. Per fortuna c'era di buono questo, che il re aveva il senso dell'umorismo e stava allo scherzo, perché più di una volta Joinville se le lasciate scappare grosse. Una volta è capitato che nell'accampamento dei crociati, momento di tregua con i saraceni, tutti tranquilli, arrivano dei pellegrini, dei cristiani d'Oriente, armeni, che stanno andando in pellegrinaggio a Gerusalemme col permesso dei saraceni. Attraversano il campo crociato e poi cominciano a informarsi e vanno anche a chiedere a Joinville. Gli mandano l'interprete dicendo: «Ma noi abbiamo saputo che qui nel campo c'è il re santo, possiamo vedere il re santo». Joinville, sia che si fosse svegliato male quel mattino, sia che questa cosa che il re era un santo non gli era ancora proprio ben entrata in testa, ecco, va dal re, sono amici, lui, l'altro è il re, lui è un suo collaboratore, ma sono in rapporti molto stretti, va dal re, lo trova, dice, seduto sotto la sua tenda, sulla sabbia, con neanche un tappeto sotto, e gli dice: «Sire, lì fuori c'è della gente che dice che vuole vedere il santo, ma io non ho mica voglia di baciare le vostre ossa». Baciare le vostre ossa è una cosa che un uomo del Medioevo avrebbe capito subito cosa voleva dire. Le ossa dei santi, le reliquie. I santi normalmente non sono vivi, la grande maggioranza dei santi sono morti e noi il rapporto che abbiamo con loro è perché abbiamo le loro reliquie, che per la gente del Medioevo sono importantissime e le reliquie sono venerate, baciate, certo. Però andare a dire al re: «Non è ancora ora di baciare le tue ossa», non è proprio un modo gentile di mettere la cosa. Per fortuna il re si mette a ridere. Un'altra volta succede che c'è una questione di soldi. E forse qui dovrei fare una parentesi, perché io sto parlando di cavalieri crociati, poi fra poco parleremo di valore guerriero, di cortesia, di ideali cavallereschi, finora stiamo parlando di fede religiosa, di crociate, di martirio. Ecco, i soldi sembrerebbe che non dovessero entrarci niente in tutto questo. Errore. I soldi c'entrano moltissimo. Una crociata costa un sacco di soldi ed è una grande impresa che va pianificata e la primissima cosa è trovare i soldi. Poi, quando ci sono i soldi, si può cominciare a organizzare l'esercito, assumere cavalieri, arruolare gente, fabbricare le e così via. Questo costa carissimo. I soldi c'entrano dappertutto. Un gruppo di cavalieri che parte per la crociata al seguito di un signore, 9 volte su 10 sono stati assunti regolarmente con regolare contratto e pagati. È vero che ci sarebbe il sistema feudale, ogni signore ha i suoi vassalli che dovrebbero prestare servizio. Ma quelle sono cose vecchie, nessuno più presta servizio gratis, ecco. tantomeno andare lontano. I vassalli stessi, se accompagnano il signore in un'impresa pericolosa come la crociata, vogliono essere pagati. Poi se uno riesce a mettere insieme un gruppetto fatto tutto di suoi vassalli, di suoi parenti, allora bene. Joinville a un certo punto lo dice, durante un combattimento, una squadra di cavalieri che ha combattuto particolarmente bene, dice, beh, quelli lì erano tutti vassalli o parenti del loro signore. Però questo è un caso ormai eccezionale, di solito i cavalieri uno li ha assunti e li licenzia, come Joinville ha licenziato quel tale Scortese, che poi se n'è pentito, ecco. Dunque devi pagarli. E Joinville ci racconta dettagliatamente quanti soldi guadagnava lui dalle sue terre quando è partito per la crociata, quanto ha speso per assumere i suoi 10 cavalieri. Dopodiché, siccome la crociata la organizza il re, un gran signore come Joinville, che ha i suoi 10 cavalieri, ed è già un'unità di una certa rilevanza, perché un cavaliere armato con l'armatura, i suoi cavalli, i suoi domestici, e averne 10 è già una cosa. Joinville va dal re e il re a sua volta lo assume, quindi gli paga una certa somma per essere accompagnato da lui e dai suoi cavalieri. I soldi c'entrano in tutto. Chiusa la parentesi, c'è stata una grana a un certo punto, perché il periodo contrattato tra Joinville e il re era finito, bisognava rifare il contratto ed era un momento di difficoltà. Il re era rimasto senza un soldo, Joinville invece era abbastanza ben messo a mezzi. Perciò decide di fare lo splendido, come dicono i nostri ragazzi oggi. Va dal re, gli dice sarebbe ora di rifare il contratto, io sono pronto a prestare servizio con i miei cavalieri. E il re dice sono contentissimo, quanto volete? Non chiedete troppo perché siamo messi molto male. E Joinville gli dice maestà, no maestà non si diceva ancora, sire dicono, sire, a me mi va bene fare un patto, facciamo questo accordo. Invece di pagarmi, facciamo l'accordo che per tutti questi 6 mesi che rimango al vostro servizio con i miei cavalieri non vi arrabbierete mai con me, perché voi ogni volta che uno vi viene a chiedere qualcosa vi arrabbiate e io sono stanco di sentire il re che si arrabbia con me. Facciamo questo patto, se mi promettete di non arrabbiarvi più per 6 mesi io presto servizio gratis, cioè li pago io i cavalieri. E anche stavolta il re si mette a ridere e finisce bene, per fortuna, anzi è felice il re di questo bel gesto cavalleresco che ha fatto il sire di Joinville, va subito a raccontarlo a tutti. E qui Joinville ha mostrato effettivamente che lui non è un mercante, lui è un nobile cavaliere, i soldi sa che contano, contano parecchio, gli importa averne, li conta anche lui, ma all'occasione si fa il grande gesto, perché il nobile appunto non è un mercante, non sta sempre soltanto a calcolare. Dunque si diceva che vivere al fianco di San Luigi non è facilissimo, anche perché il santo stesso non si rende mica conto certe volte che lui è un santo e non può pretendere dagli altri le stesse cose che fa lui. San Luigi è uno che la sua santità la dimostra continuamente, la gente è sbalordita. A un certo punto fuori dall'accampamento dei crociati sono rimasti dei cadaveri di morti dell'ultima battaglia, si sono dimenticati di seppellirli. È passato qualche giorno, sono in Africa d'estate. Nessuno ha più voglia di andarli a seppellire, non ci va nessuno. Un bel pomeriggio vedono il re che esce dalla tenda, si rimbocca le maniche e va lui personalmente a cominciare a seppellire questi cadaveri. Allora si vergognano tutti, ma a morire, e accorrono. In più di un'occasione consigliano al re di salvarsi, perché le cose stanno andando male in questa crociata, e di tornare a casa. E il re dice ma abbiamo i mezzi per riportare indietro tutti. No, in questo momento i mezzi per riportare indietro tutti non ci sono, ma quello che conta più di tutti è il re, e noi bisogna salvare il re. E Luigi risponde, io vedo qui intorno tutta questa gente e tutti quanti amano la loro vita quanto io amo la mia, e perciò io non me ne andrò lasciandoli qua a perdizione. Dove la cosa interessante non è soltanto, come dire, questo tratto che non tutti i re dell'epoca avrebbero condiviso, di preoccuparsi di salvare anche la povera gente, ma è il fatto che il re la sua vita la ama, gli sembra ovvio dirlo. Io l'amo e come la mia vita, però so che l'amano anche gli altri. Dopodiché, dicevo, viverci vicino non è facile, e gli episodi che racconta Joinville sono tanti da questo punto di vista. Un bel momento ci sono lui e il re che chiacchierano. E al re viene in mente di porgli una domanda. Dice, sire di Joinville, una domanda, un quesito. Ditemi un po', preferireste essere lebbroso o aver commesso un peccato mortale. E Joinville gli risponde immediatamente: ma io preferirei averne fatti 30 di peccati mortali piuttosto che essere lebbroso. E si prende una lavata di capo memorabile. Un'altra volta, giovedì santo, il re lava i piedi ai poveri, in memoria di quel che fece Nostro Signore. E poi va da Joinville e gli dice: sai, è una gran bella cosa questo fatto, lavare i piedi ai poveri, dovreste farlo anche voi. Perché non lavate anche voi i piedi ai poveri il giovedì santo, Joinville? E Joinville gli risponde: ma per la fede che devo a Dio, i piedi di quei villani io non li lavo. E anche stavolta il re ci rimane male, naturalmente. Ma appunto Joinville è uno che le dice le cose, le dice quando gli vengono in mente, non si preoccupa. E su questo, non laverò i piedi di questi villani, possiamo forse lasciare da parte la dimensione religiosa che ci ha occupati anche fin troppo a lungo finora, ma dopo tutto questo è un crociato, e parlare dell'altra dimensione assolutamente centrale della vita e della mentalità di questi cavalieri. Cioè questa mentalità aristocratica per cui la società è divisa e ci sono i gentiluomini, i nobili, i cavalieri, i signori, e loro sono il meglio che c'è. E poi ci sono i villani, e sono tutti villani gli altri, sono quelli che lavorano, sono tutti villani, non soltanto i contadini che zappano nel campo, ma anche i mercanti, i finanzieri, quelli che hanno fatto magari anche i soldi, e ne hanno magari di soldi tanti, magari più dei cavalieri. Comincia questo fenomeno. È una cosa ignobile, perché i villani, si sa, sono gente ignobile. Le uniche persone per bene sono i nobili, sono i gentiluomini, sono i cavalieri. Questa è una cosa che è radicata profondissimamente, proprio come un automatismo, nella testa di quelli come Joinville. E gli episodi di questo genere sono innumerevoli. Lui si trova alla corte del re, arriva, gli viene incontro il cappellano del re, Mastro Robert de Sorbonne, che sarà poi famoso perché fonderà il collegio della Sorbona, in cui poi avrà sede l'Università di Parigi. Mastro Robert de Sorbonne vede entrare a corte Joinville, gli va incontro, lo prende per la falda dell'abito e lo tira fino dal re. E Joinville è piuttosto stupito: cosa diavolo sta succedendo? Cosa diavolo, appunto, perché ogni tanto scappa. E allora Mastro Robert de Sorbonne chiama il re e gli dice: io qui mi lamento del sire di Joinville, che viene a corte vestito così di pelliccia e tessuti preziosi, quando il re, guardate un po', non è vestito così bene quanto voi. Quella era ancora un'epoca, l'ho già detto altre volte, relativamente semplice, relativamente modesta. Il lusso non era ancora tale, neanche nelle corti. Il re era vestito di tessuto normale. Joinville è vestito di pelliccia. Si sente dire questa cosa e reagisce con una durezza estrema. Cioè gli dice: Mastro Robert, quest'abito che io porto me l'ha lasciato in eredità mio padre. È l'abito che può portare chi viene da una famiglia come la mia. Io sono vestito come era vestito mio padre. Non si può dire la stessa cosa di voi, perché guardatevi un po', anche voi siete vestiti di tessuti preziosi e tutti sanno che vostro padre era un villano qualunque. Ed è vero, Robert de Sorbonne è uno dei tanti che attraverso la Chiesa fanno carriera venendo dal basso. C'è questa scena spiacevolissima a corte, il re si intromette, difende Robert de Sorbonne, mette fine alla cosa, e poi però c'è una coda, perché poi più tardi il re va a prendere Joinville e gli dice: sire di Joinville, io mi devo scusare, perché ho difeso Mastro Robert e non se lo meritava, perché avevate ragione voi. Però l'ho visto talmente confuso, talmente umiliato, che non me la son sentita di lasciarlo così in difficoltà. Però avevate ragione voi, perché i nobili vanno vestiti di pelliccia, perché così andavano vestiti i loro padri e i loro nonni, e il villano rifatto, il parvenu, che ha appena fatto i soldi, non deve permettersi di mettersi al loro livello. È una mentalità che durerà per secoli, detto fra parentesi, e si arriverà, non dico alla rivoluzione francese, ma addirittura al pieno 800, perché comincia a tramontare nella nobiltà europea questa idea di essere un ceto intrinsecamente superiore e che tutti gli altri siano gente che val poco. Eppure Joinville lo sa, lo dicevo prima, comincia a esserci qualcuno di questi villani rifatti che ha fatto talmente tanti soldi che sono diventati persone importanti, comprano castelli, occupano posizioni importanti a corte. E questa è una cosa difficile da accettare, non c'è niente di più divertente che vederli rimessi al loro posto, questi villani che hanno fatto carriera. Alla corte del conte di Champagne, racconta Joinville, c'era un borghese ricchissimo, Ertaud de Nogent. Aveva fatto un sacco di soldi, era un uomo importante. Un giorno alla corte del conte di Champagne arriva un povero cavaliere, senza mezzi, che si rivolge al conte supplicandolo di regalargli qualcosa per poter fare la dote alle sue figlie. Ertaud de Nogent, che è lì, gli dice: ma sire cavaliere, cosa venite a chiedere soldi, cosa venite a chiedere un regalo al conte? Il conte ha già regalato fin troppo, non ha più niente da regalare. E lo manda via in malo modo. Il conte è lì, ha sentito tutto, interviene immediatamente, si rivolge al gran borghese Ertaud de Nogent e gli dice: ma signor villano, come vi permettete di dire che non ho più niente da regalare? Ce l'ho sì qualcosa da regalare, o voi? Lo afferra per l'abito e lo sbatte tra le mani del cavaliere dicendo: te lo consegno, lascialo andare solo quando avrà pagato un riscatto. Come si fa in guerra, che si catturano i prigionieri vengono liberati dopo aver negoziato un riscatto. E questa storia di come Ertaud de Nogent è stato rimesso al suo posto ovviamente fa il giro delle corti di Francia e i cavalieri si rallegrano, perché può succedere che un cavaliere povero venga umiliato da un ricco borghese, ma poi il mondo, come dire, fa giustizia. Può far giustizia in modi anche assai più drammatici, perché su questo non si transige, è fondamentale che le gerarchie sociali vengano rispettate. A un certo punto, durante la crociata, un sergente del re, che sarebbe, come dire, diciamo, un poliziotto oggi sostanzialmente, un dipendente del re armato, litiga con uno dei cavalieri di Joinville. Litiga con uno dei cavalieri di Joinville e lo spintona. Joinville viene a sapere questa cosa e fuori di sé. Va dal re, esige giustizia, e la giustizia, lui verifica, la consuetudine prevede che in un caso del genere, se un villano si permette di mettere la mano addosso a un cavaliere, bisogna tagliargli la mano. E il re non vorrebbe, però dice: non ci si può fare niente, la consuetudine non si applica mai, però se qui si pretende, questa è la consuetudine, e il sergente deve venire scalzo in camicia a inginocchiarsi davanti al cavaliere che aveva spintonato e implorare il suo perdono e allungare la mano e dire: messer cavaliere, io imploro il vostro perdono, qui c'è la mia mano, se la volete la potete tagliare. Dopodiché tutti dicono: no, va bene, d'accordo, perdoniamolo, su, perdoniamolo, perdonalo, perdonalo, lo perdonano effettivamente. Ma il principio è stato stabilito una volta di più. Ora, come si giustifica? Ai loro occhi, dico, perché non si giustifica se vogliamo, ma ai loro occhi, come si giustifica questa idea che i nobili sono il sale della terra, che i cavalieri sono il meglio che ci sia e tutti gli altri non contano niente? Fondamentalmente qui il problema è che i nobili si sentono e sono in gran parte quelli che fanno la guerra, quelli che rischiano la pelle. Gli altri lavorano, fanno i soldi, ma il mestiere del cavaliere è rischiare la vita. Il mestiere del cavaliere è rischiare la vita per il suo signore, per i suoi compagni d'arme, per lealtà, per la causa, per la croce quando si va in crociata. Il mestiere del cavaliere è un mestiere duro. Noi non ce ne rendiamo conto oggi. Provate a pensarci cosa vuol dire saper stare a cavallo e saper galoppare con un'armatura di 40 kg addosso e saper tirare un colpo di lancia al tuo avversario e buttarlo giù da cavallo, e se invece lui becca te e ti sbatte giù da cavallo, sopravvivere a tutto questo ed essere pronto a ricominciare. È uno sport durissimo l'addestramento dei cavalieri, uno sport estremo in cui si lascia la pelle facilmente, oltretutto. È uno sport che bisogna cominciare a praticare da bambini. Un proverbio medievale dice: uno che ha 8 anni non è ancora montato a cavallo, ormai è buono solo a fare il prete. Se vuoi fare il cavaliere e tenere alto l'onore tuo, della tua famiglia, e farti rispettare e prestare servizio per il tuo signore, per il tuo re, devi cominciare da bambino e andare avanti tutta la vita. Bisogna allenarsi continuamente. E stare in guerra significa stare lì ore e ore al caldo, al freddo, al gelo, con l'armatura addosso, senza niente da bere, niente da mangiare. I nobili si raccontano queste cose, poi a dire il vero uno va a vedere, negli eserciti ci sarebbero anche i fantaccini, i domestici, i servitori, la gente a piedi, che spesso sono quelli che vengono ammazzati per primi quando le cose vanno male, ma i nobili non li vedono neanche, vedono se stessi sui loro cavalli, coi loro elmi. Joinville ha una pagina straordinaria quando descrive il re Luigi che sbarca in Egitto, per primo dalla sua galera a cavallo con la lancia in pugno, con l'elmo dorato, si butta in mare che è ancora lontano e sguazzando nel mare sbarca e da solo è già pronto. Dove sono i turchi? Andrebbe da solo a caricarli se lo lasciassero andare. Ecco, questo orgoglio del valore cavalleresco, questo orgoglio di essere quelli che rischiano la vita continuamente per principio, per obbligo, è la cosa che i cavalieri sentono, giustifica tutti i loro privilegi. Poi naturalmente ce ne sarebbero anche altre di cose che dovrebbero giustificare i loro privilegi, naturalmente. Dovrebbero essere anche i più ben educati, i più cortesi, i più raffinati, quelli che sanno trattare. E in parte è vero, perché loro danno importanza a queste cose. Poi le scene che racconta Joinville ci fanno vedere che spesso la realtà non era quella. Però quando i cavalieri si comportano da villani, gli altri ci rimangono male. Joinville a un certo punto racconta proprio una vicenda così. Era stato ammazzato uno dei miei cavalieri in combattimento, gli altri lo vegliavano, il cadavere, sono andato lì e li ho visti che ridevano. Perché ridete? Dice, ah, niente, stavamo pensando che adesso bisognerà far risposare sua moglie. E Joinville ci rimane malissimo e gli dice, ma come permettete? Il vostro camerata è lì ancora caldo e voi siete lì che scherzate su chi si sposerà sua moglie. Vergogna! Dopodiché dice... sono stati puniti, perché prima della fine della crociata erano morti tutti e tutte le loro mogli si sono risposate. Dopodiché, appunto, il comportamento con le donne, il comportamento nelle camere delle donne, come si dice certe volte, il saper stare con le donne, l'essere eleganti, raffinati, cortesi, questa è un'altra caratteristica che in questo ambiente sociale è valorizzata, è importante. Ancora una volta il re Luigi si distingue, è diverso dagli altri. Joinville lo nota. Re Luigi è uno che alle donne non ci pensa proprio. È sposato, ma, dice Joinville, una delle cose brutte di lui è che con sua moglie e con i suoi figli praticamente era come se fossero estranei. E questa è una cosa che colpisce e che non va bene rispetto ai valori e ai comportamenti dei cavalieri. Poi in realtà se volessimo, vogliamo, 5 minuti li abbiamo ancora... il re Luigi, c'erano dei motivi per questo, e il re Luigi è un altro personaggio che se uno dovesse applicarci un po' di psicanalisi verrebbero fuori delle cose interessanti, perché il re ha perso il padre molto giovane ed è rimasto per anni sotto la tutela della madre, la regina Bianca di Castiglia, tremenda donna di potere, che per anni ha governato il regno finché Luigi era bambino, e poi quando lui è diventato grande l'ha preso in pugno lui il regno, ma Bianca di Castiglia, la mamma, era sempre presente e controllava tutto. E il re si è dovuto sposare, perché un re si deve sposare, deve fare degli eredi. Ma Bianca di Castiglia non andava d'accordo con la nuora e faceva di tutto per tenerla lontana dal marito. Sono cose che racconta Joinville sempre, cose che lui ha visto e che a lui non sembrano belle per niente. Non riuscivano mai a stare insieme perché arrivava sempre la suocera. Dice, il posto dove gli piaceva di più vivere in quel momento, quando erano giovani appena sposati, era il castello di Pontoise, perché al castello di Pontoise la camera del re sta a un piano, la camera della regina al piano di sotto e c'è una scaletta che le collega. E quindi grazie a questa scaletta il re e la regina, quando erano a Pontoise, potevano stare insieme. Ma tenevano tutti e due degli uscieri, ciascuno nella sua camera, davanti alla porta, in modo che se per caso arrivava la regina madre Bianca, gli uscieri subito battevano sulla porta e il re e la regina tornavano ciascuno nella sua camera. Perché se la suocera li sorprendeva insieme, succedeva una scenata. Cosa succede? A un certo punto, durante la crociata, arriva dalla Francia la notizia che Bianca di Castiglia è morta. E Joinville è colpito dalle reazioni del re e della regina. Il re, Joinville non l'ha mai visto così sconvolto come quella volta. Gli è arrivata la notizia che è morta la mamma. Il re è adulto, ma è sconvolto. Piange, gli va incontro, gli fa siniscalco, ho perduto mia madre. Non l'ho mai visto in quello stato. Poi Joinville va a trovare la regina e anche la regina piange. E siccome questa è un'epoca in cui appunto i comportamenti erano spesso spontanei, in cui spesso non ci si censurava, si dicevano le cose come stanno, c'era meno ipocrisia formale, Joinville, vedendo la regina che piange, dice, ma cosa c'è da piangere? Ma se era la donna che odiavate di più al mondo, la suocera che è morta. E infatti la regina dice: ma non piango mica per lei, piango perché vedo che il re è sconvolto e ho paura che succeda qualcosa di brutto, perché lo vedo proprio male. No, anche a me non mi importa niente che è morta la suocera, anzi. È gente, appunto, spesso spontanea, di una spontaneità che a noi potrebbe anche sembrare quasi infantile certe volte. Voi forse sapete, forse non sapete, che nel Medioevo gli adulti giocano moltissimo. In parte sono gli stessi giochi che facciamo noi, giocano a scacchi, giocano a dama, giocano a backgammon, giocano sempre a soldi, va detto, anche a scacchi giocano a soldi, perché è più divertente. Giocano moltissimo d'azzardo, a dadi, anche se il re non tollera naturalmente, e quindi... E poi giocano a giochi che noi oggi non facciamo più, noi adulti. Cavalieri e dame, se si trovano insieme e si annoiano, possono giocare a mosca cieca, possono giocare a nascondino. E nessuno si stupisce perché ci si diverte e gli adulti non si vergognano a divertirsi come bambini. Durante la crociata, quando uno penserebbe che avessero cose più serie da fare, Joinville racconta la seguente storia. Eravamo lì nell'accampamento crociato, tutte le tende. Faceva bello, io e i miei cavalieri pranzavamo davanti alla tenda. Si mette la tavola, la tovaglia bianca. Nessun cavaliere pranzerebbe mai senza una tovaglia bianca di bucato, è un altro simbolo di status. I nostri cristalli, i nostri calici, pranzavamo lì. Nella tenda accanto c'era il conte D. Il conte D era un tipo molto ingegnoso. Pranzava anche lui fuori al tavolo con i suoi cavalieri. Aveva fabbricato una piccola catapulta. E con questa piccola catapulta dal suo tavolo tirava delle pietre verso il nostro e ci fracassava i bicchieri. E Joinville racconta questa cosa estasiato. Quanto era simpatico il conte D. Voi immaginatevi oggi i giochi che si fanno oggi nei palazzi del potere. Dopodiché, e qui chiudiamo perché abbiamo fatto quasi mezzanotte, mi sembra che sia arrivata l'ora in cui ormai il nostro cocchio si ritrasforma in zucca. E dunque, c'è questa cultura cavalleresca che non tutti sanno applicare, bisogna essere ben educati ma non tutti ci riescono, però bisogna far vedere che si è diversi dai villani. Si hanno tanti privilegi, ma è giusto avere tanti privilegi perché noi siamo più coraggiosi degli altri e rischiamo la pelle più degli altri. Certe volte si esagera. La crociata è andata a finire così male anche perché durante il grande attacco che era stato deciso contro i saraceni, il gruppo dei cavalieri templari doveva avere l'avanguardia, perché spetta per regola in Terra Santa che i templari hanno l'avanguardia, sono i primi ad attaccare, che è il posto d'onore. Ma il fratello del re, Roberto d'Artois, il conte d'Artois, che aveva intorno a sé alcuni consiglieri, come dire, un po' tracotanti, a un certo punto l'hanno visto che cominciava a accelerare e sorpassava i templari col suo gruppo di cavalieri, rompendo l'ordine che era stato prestabilito. A quel punto i templari vedono che il conte d'Artois li sta sorpassando e cominciano a spronare anche loro, perché guai a rimanere indietro, non si può. E tutti gli altri dietro accelerano anche loro. E l'intero attacco che era stato programmato come una successione di interventi di vari gruppi di cavalieri degenera in una corsa sfrenata perché nessuno vuole avere la vergogna di essere quello che resta dietro. E va a finire malissimo, i turchi li circondano, il conte d'Artois viene ucciso, quasi tutti i templari vengono uccisi, la crociata è persa. Dunque a volte la tracotanza cavalleresca provoca anche grossi guai. Ma non sono tutti così tracotanti. Nella loro cultura c'è un conflitto eterno fra, come dire, il culto dell'onore, del farsi vedere, del bel gesto e la professionalità del militare che sa come vanno le cose e sa che la guerra bisogna saperla fare bene. Il culto dell'onore può servire anche a farla bene la guerra, ti tiene su, ti dà coraggio nei momenti pericolosi. A un certo punto, durante questo grande disastro, i cristiani stanno scappando, si stanno ritirando, si cerca di mantenere un po' di ordine. C'è un ponticello che bisogna difendere a tutti i costi. Joinville si trova da solo a difendere questo ponticello insieme con un altro gran signore, il conte di Soissons. Ci sono solo loro due. Può capitare anche questo in una

0: E a questo punto Joinville e il conte di Soissons si dicono: sì, bene, adesso li abbiamo fermati, che facciamo esattamente adesso? Quelli sono lì che urlano, ma appena si muovono. E dice Joinville: il buon conte di Soissons mi prendeva in giro perché avevo paura e mi diceva: Siniscalco, lasciamola strillare questa canaglia, perché per la cuffia di Dio, perché lui giurava così, dice Joinville, fra parentesi, per la cuffia di Dio ne parleremo ancora fra voi e me di questa giornata nelle camere delle dame. E questo è uno di quei casi in cui appunto la cultura cavalleresca dell'onore, dell'orgoglio, ma anche dell'amor cortese, del vantarsi, ma del vantarsi dopo aver vinto, non dopo aver perso. Vinceremo, torneremo vivi e di questa giornata ce ne ricorderemo e nelle camere delle dame faremo i belli a raccontare le nostre avventure. E Joinville è vissuto così a lungo che insomma ci è arrivato a raccontare le sue avventure e un pochino ho provato a raccontarvele anch'io. Grazie.
1: Grazie per aver ascoltato questa puntata del podcast Alessandro Barbero. Nella descrizione dell'episodio trovate il link al sito del Festival della Mente. Le altre puntate della serie Come pensava un uomo del Medioevo le trovate pubblicate come episodi 19 e 20. E insomma, per quest'anno, per questo 2025, è tutto. Questa era l'ultima puntata prima della pausa natalizia. Noi ci risentiremo domenica 11 gennaio. Quindi ne consegue che mercoledì prossimo non ci sarà il palco, il prossimo palco sarà quello legato alla puntata di domenica 11 gennaio. Quindi per quest'anno è tutto. La musica è come sempre il Jodsy Shuffle di Kevin MacLeod in Competech.com, pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo l'anno prossimo con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao e buona festa!

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerata una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ritorna al Bar della Poesia, settima edizione, nuova stagione, nuova formula, 12 appuntamenti annuali. Siamo nel 2026, sempre il 26 del mese. E ora, musica.

Bentornati al Bar della Poesia, settima stagione, sesta puntata più due speciali, 188esima totale, giugno 26. In onda su Radio Grad e Radio Sonar, eccezionalmente il 13 del mese invece del 26. Perché? Perché il 26, questo mese, la redazione, quella che io per dare un tono al programma chiamo la redazione, ma in realtà è un uomo solo al comando e non è Fausto Coppi, è il nostro Peppe, è in vacanza con la famiglia e mi ha detto: guarda, io il 26 non ci sono, per cui se c'è da fare qualcosa facciamola prima. Allora ho scelto il 13 perché sarebbe stato il compleanno di mia madre, recentemente scomparsa, e quindi è un piccolo omaggio, stupido e inutile, ma gli esseri umani sono fatti così. Per cui, diciamo, gli dedico questa puntata della radio. Ciao mamma, vai a fare casini e disastri in paradiso. Quindi, eccezionalmente il 13 del mese col podcast galleggiante sulla piattaforma Mixcloud, un programma anarchico e antifascista militante, orgogliosamente anacronistico, in puro stile tardo romantico, prodotto e curato dalla pace del mare lontano, dal poeta elvano parigino Jonathan Rizzo. C'est moi. Vediamo la scaletta. Ah, chiaramente abbiamo il promo anarchico di Pietro Gori, la sigla d'apertura dei Beatles, il mio spiegone che è questo. La prima rubrica, Vestiti nuovi dell'imperatore, con la sezione A, Il re è nudo, sigla di Jannacci Fo, lettura e commento alla poesia di Umberto Saba. Sezione B, Il velo di Maya, sigla di Daniele Silvestri. Parleremo, il tema sarà il poeta. È ridotto ad essere un animale da festival? Punto di domanda. Sezione C, dialogo fra poeti. Avremo ospiti Mattia Tarantino, le interviste a Mattia Tarantino, Ilaria Giovinazzo, Matteo Pellitti e Maria Cristina Vivinnetto. Per questo mese non avremo la sezione Ancora Vergini, riprenderà a luglio. Poi la seconda rubrica, pagine di letteratura, con la sigla a cura del Trio delle Meraviglie, Pacifico, Bersani, Guccini. Il tema sarà Allen Ginsberg, il poeta che urlava la verità. Nel suo centenario, sarebbe stato il centenario della suo genetriaco, è nato il 3 giugno del 26, 1926, e quindi ascolteremo proprio Ginsberg che legge tutto l'urlo in inglese. Eccezionale. Terza rubrica, quella storica, e fu giugno del 26, con la sigla a cura dei Pink Floyd, e quindi lettura e commento al contributo storico. Saluti finali, sigla finale di Francesco Guccini e promo anarchico di Pietro Gori. Ora direi parola alla poesia.

Allora, per la rubrica, anzi per la sezione della rubrica I vestiti nuovi dell'imperatore, per la sezione A, il re è nudo, siamo arrivati alla lettera S, è una sezione che parla degli storici grandi poeti italiani del Novecento, o comunque fino ai giorni nostri, ma diciamo dal Novecento in poi. S, ho scelto Umberto Sava, facciamo un po' di bio. Pseudonimo di Umberto Poli, nato a Trieste il 9 marzo del 1883, morto a Gorizia il 25 agosto del 1957, è stato un poeta e scrittore italiano. Adottò il cognome Saba a partire dal 1910 e poi lo regolarizzerà all'anagrafe nel 28. Quindi nasce nel 1883, quindi sotto l'impero austro-ungarico. Questa cosa ci piace, o meglio ci fa tanto ridere. Saltiamo un po' la bio perché sono tanta rotta di cazzo, infinita. Lo pseudonimo Saba è di origini incerte. Su tale scelta sono state avanzate due ipotesi. La prima lo riconduce ad un omaggio alla sua adorata balia, Peppa Sabazz, figura sostitutiva materna grazie all'assonanza Saba Sabazz. La seconda rimanda al bisnonno materno, letterato, Samuel David Luzzatto, e alle sue origini ebraiche. La parola Saba in ebraico significa nonno o in generale persona anziana. In questo caso fu probabilmente suggerito all'amico Giorgio Fano come testimoniato dalla moglie del filosofo. Bene, mi piace. Umberto Saba già mi piace. Primi libri di poesia. Primissimo libro esce nell'11. Va bene, la prima guerra mondiale, vediamo cosa fa. Andiamo per grandi temi, poi arriviamo alla poesia, che è quello che ci interessa. Tendente non politicizzato, non schierato, ma tendente all'interventismo. Collabora col Popolo d'Italia di Mussolini, questa cosa ci piace già meno, ma all'epoca Mussolini era ancora socialista. Poi, proprio per questa sua deriva interventista, verrà cacciato dal Partito Socialista Italiano. Sappiamo che cosa combinerà quella testa di cazzo, grande amante di Nietzsche. Bene, tra le due guerre. Allora, che fa? Torna a vivere a Trieste, lavora, va bene tutto. Si appassiona della psicanalisi come svevo, va bene. Seconda guerra mondiale. Con la promulgazione delle leggi razziali nel 38, costretto a cedere formalmente la libreria, certo, viene perseguitato perché di origini ebraiche. Che bel paese l'Italia, complimenti. Nel 43, con l'armistizio di Cassibile, l'8 settembre, fugge con la moglie e la figlia e si nasconde a Firenze. Conforto dell'amicizia di Montale. Va bene, rapporto con Carlo Levi. Va bene. Nel dopoguerra, collabora col Corriere della Sera, pubblica con Mondadori, insomma, vince Viareggio, si converte al cattolicesimo. Ultimi anni di vita, torna a vivere nel suo Friuli, a Gorizia, dove è seppellito, e pubblica gli ultimi libri. Vediamo un commento sulla poetica. Per mettere in luce le caratteristiche principali della poetica di Saba, possiamo ricorrere a un testo teorico scritto dallo stesso Triestino nel 1911 e intitolato Quello che resta da fare ai poeti. In queste pagine l'autore dichiarava in modo lapidario che tipo di poesia dovesse essere scritta, cioè una poesia in grado di esprimere con sincerità e senza esagerazioni la condizione esistenziale dell'uomo, al fine di rappresentare la realtà quotidiana e non la realtà straordinaria. Questa posizione porta con sé alcune importanti conseguenze, sia per il contenuto che per la forma della poesia. Il poeta deve tendere al rispetto della propria anima. La poesia di Saba si presenta dunque come un continuo scandaglio interiore, come una costante indagine della coscienza. Da questo punto di vista appare importante ricordare il rapporto tra Saba e la psicoanalisi, così da rendere la poesia uno strumento di autochiarificazione, ossia capace di comprendere i traumi interiori, i dissidi che lacerano la personalità umana e l'origine delle proprie nevrosi.
Saba presenta la realtà di tutti gli uomini di tutti i giorni. Nelle sue poesie presenta Trieste con i suoi caffè e le sue strade, descrive personaggi umili, animali domestici. La semplicità e i legami con la realtà non devono far pensare a una poesia oggettiva e in quanto Saba vi riversa le sue inquietudini interiori. Dal punto di vista formale, Saba si presenta come un poeta conservatore, in quanto la poesia onesta richiede un linguaggio onesto, capace di descrivere la realtà che viene presentata. Il linguaggio di Saba è familiare. Egli preferisce strutture tradizionali rispetto al verso libero, fiorito con il futurismo. Stile e tematica. La poesia di Saba è semplice e chiara. Nella forma adopera le parole dell'uso quotidiano e nei temi ritrae gli aspetti della vita quotidiana, anche i più umili e dimessi: luoghi, persone, paesaggi, animali, avvenimenti, Trieste con le sue strade, le partite di calcio, eccetera. Una vera e propria dichiarazione di poetica. La poesia di poetica, la possiamo, una propria dichiarazione di poetica, una vera e propria dichiarazione di poetica, la possiamo leggere nella lirica Il Borgo della raccolta Cuor Morituro, 1925-30. Il canzoniere, poi da lui concepito, forse la sua opera più importante, come autobiografia totale, raccoglie tutte le sue opere. Quindi, gran finale, canzoniere. Tra l'altro, leggo qui c'è la targa. Una strana bottega, forse dove è vissuto, c'è scritto io, però Umberto Saba, però tra gli uomini, poeta. Bello. I temi della sua poesia sono Trieste, la città natale, il mare come simbolo di fuga e di avventure spirituali, gli affetti personali e familiari, principalmente Lina, che è la moglie, e Linuccia, che è la figlia, le memorie dell'infanzia, il rapporto con la natura, le riflessioni sull'attualità. Due tematiche presenti in tutto il canzoniere, ma attenuate quando non volutamente nascoste, sono quella ebraica, sviscerata successivamente negli studi di Mario Lavagetto, e quella omosessuale, aia, aia, aia, caro Saba, che è sta cosa, affrontata nel romanzo postumo Ernesto, mi piace il... va bene, vabbè, battutaccia, dai, passatemela, io sono di un'altra generazione. E nelle prime edizioni del canzoniere, come ha messo in evidenza Massimiliano Iattoni dall'ASEN in un saggio del 2004, va bene. Ma le reticenze, diceva questo Iattoni dall'ASEN, ma le reticenze di carattere prettamente psicologico-culturale esistono e pertanto la confessione omosessuale viene relegata nelle allusioni ambigue. Dice, l'ho scoperto e mi piace il pesce. Di certi ritratti di giovinetti le viene cioè permesso di esistere poeticamente, ma solo attraverso vagheggiamenti classici della bellezza del Eromenos. Ok, va bene. Direi che possiamo leggere a questo punto. Allora, vediamo un po'. Leggiamo tre poesie di Saba. Cosa ho trovato? Sono brevi? C'è la famosa poesia. Che è sto rumore fastidioso? No, bimbi, no, fammi levare sto suono, che è sta cosa? Mannaggia a lui. Ecco, zitto, c'è a te. Ok, leggiamo tre poesie. Ecco, una a Trieste. È tutta, fammela trovare tutta. No? Ah, questa è un po' più lunga. Bene. Trieste. Dal canzoniere, Trieste è una donna, 1910-1912. Ho attraversata tutta la città, poi ho salita un'erta, popolosa in principio, in là deserta, chiusa da un muricciolo, un cantuccio, in cui solo siedo e mi pare che dove esso termina, termini la città. Trieste ha una scontrosa grazia, se piace. È come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore, come un amore con gelosia. Da questa erta, ogni chiesa, ogni sua via, scopro se mena all'ingombrata spiaggia o alla collina, cui sulla sassosa cima una casa, l'ultima, s'aggrappa. Intorno circola ad ogni cosa un'aria strana, un'aria tormentosa, l'aria natia,
La mia città, che non ogni parte è viva, al cantuccio, a me fatto, alla mia vita, pensosa e schiva. È una bella poesia, devo dire, scritta bene. Si sente che Saba c'ha una certa capacità di mettere le parole una accanto all'altra. Non è il tipo di poesia che scriverei io, però devo dire che il signor Saba sapeva scrivere. È proprio, come dire, artigianalmente perfetta. Poi Goal, leggo questa perché a parte è famosa come poesia di Saba, ma soprattutto Saba è noto per le sue poesie sul calcio, e quindi una poesia sul calcio va letta. Goal dal canzoniere, parole 1933-34. Ricordo che l'Italia nel 34, nel mondiale di casa, vince la sua prima Coppa del Mondo. Il portiere caduto alla difesa, ultima vana, controterra cela la faccia. A non veder l'amara luce, il compagno in ginocchio che l'induce con parole e con mano a rilevarsi, scopre piene di lacrime i suoi occhi. La folla, unita, ebbrezza per trabocchi nel campo, intorno al vincitore stanno, al suo collo. Si gettano i fratelli, pochi momenti come questo belli, quanti l'odio consuma e l'amore è dato sotto il cielo di vedere. Presso la rete inviolata, il portiere, l'altro, è rimasto, ma non la sua anima, con la persona vi è rimasta sola. La sua gioia si fa una capriola. Si fa baci che manda da lontano della festa e gli dice: Anch'io son parte. Allora, una poesia, diciamo, a parte retorica, e poi c'è questo, uso, come dire, direi in levare, no? Sembra quasi che sfili le parole. Cioè il testo va in un ordine, ma la narrazione va nell'ordine inverso, e questo dà questo effetto un po' retorico, oggi un po' vecchio, devo dire, da leggere. Ne leggiamo l'ultima a mia moglie. No, questa è troppo lunga, che è rottura di coglione. Liverpool, c'è una poesia, no, lavoro, beh, lavoro, lavoro. Dal canzoniere, ultime cose, 35-43. Un tempo. La mia vita era facile. La terra mi dava fiori, frutta in abbondanza. Or dissodo un terreno secco e duro, lavanga, urta in pietra, in sterpaglia, scavardevo, profondo, come chi cerca un tesoro. Io non so, forse questa parla di poesia stessa. Un tema molto amato dai poeti, la poesia. Scrivere poesia. Sì, mi era piaciuta più la prima, devo dire, di tutte e tre, insomma, un po' retorichino, un po' vecchio. Ecco, è molto vecchio questo Saba. Va bene, ringraziamo Umberto Saba. Leggetelo se vi piace, leggete il romanzo omo erotico, questo può essere divertente, oltre che pruriginoso.

Allora, per la rubrica, anzi per la sezione B, il velo di Maya della rubrica Vestiti nuovi gli imperatori, ho scelto come argomento quello dei festival, cioè il titolo che gli ho dato è Il poeta è ridotto ad essere un animale da festival? Punto di domanda. Cosa voglio dire? Sono stato recentemente al festival alla quarta edizione del Festival Terramare di Grosseto, organizzato dal blog Finestre, capitanato da Davide Lamantia e poi con Stefania Giammillaro, Viola Bruno, Melania Valenti, Doris Bello Musto. Spero di non aver dimenticato nessuno. Se così fosse, chiedo scusa. È un festival particolare, si dipana in 3 giorni, ha avuto più di 100 ospiti, tant'è che alla fine, per un incidente, io non sono nemmeno riuscito a poter parlare della mia ultima opera, e questo ovviamente ha fatto girare i coglioni, perché sono di cattivo sangue toscano, ma da signore, diciamo, ho voluto comunque salutare bene i padroni di casa, e a chiunque mi chieda, e questo può essere indagato, ho sempre parlato benissimo del festival, che è un festival aperto e quindi aperto di testa, e non come gli altri festival in cui vengono invitati solo i nomi di certe case editrici, oppure sono organizzati solo per vendere libri. Anche lì c'è la bancarella, ma per esempio io non ho portato nemmeno una copia del mio ultimo libro di Porno Poesie, Storia di un vagabondo, edizione Ensemble, perché, come recita un mio verso, non sono qui per vendere libri, sono qui per scriverli. E voglio parlare di poesia, voglio leggere la poesia, va bene, voglio ascoltare soprattutto la poesia degli altri. E questo è il bello di un festival come quello di Grosseto, in cui, essendoci tanti ospiti, c'è la possibilità di ascoltare, anzi, diciamo, il proprio spazio è quasi un fastidio che ti interrompe l'audizione. Però per un festival di Grosseto, che posso definire democratico, ecumenico, aperto, ci sono tutti gli altri festival che invece sono chiusi, ai soliti nomi, o organizzati appunto dalle case editrici, quindi con la scusa del festival, poi in realtà

il proprio nome, il proprio libro, il cartellone, prestigioso, fa curriculum, come se fosse vitale per un poeta avere un curriculum. Io non credo che Pessoa, ora ti dici, vabbè, bella fica, mi parli di Pessoa, che è stato uno dei più grandi autori del Novecento e in generale della poesia mondiale. Sì, forse Pessoa non è il punto di riferimento dei poetucci italiani contemporanei, però diciamo che in generale prendiamo Pessoa allora come campione positivo. Pessoa non è mai stato, anzi forse non, se non mi ricordo male, non ha nemmeno pubblicato, col suo nome l'ho di certo perché era pieno di eteronimi, ma non ha nemmeno pubblicato libri in vita, insomma pubblicava sì nelle riviste come appunto con altri nomi. Quello che volevo dire citando Pessoa, non credo che un Pessoa sarebbe ossessionato. E perché dico di andare a un festival, e perché dico che i poeti italiani, quindi sottolineo o sottotraccia, faccio intendere che i poeti italiani sono ossessionati dall'apparire, perché chiunque abbia avuto a che fare con i poeti italiani contemporanei si sarà sentito dire: perché non mi imiti? Ora, io ho un programma radiofonico che non conta un cazzo, non lo ascolta nessuno, quindi mi posso permettere di dire anche quello che voglio. Proprio perché non ho il peso del pubblico, del grande pubblico. Però, anche se non conto un cazzo, comunque mi sento chiedere perché non mi inviti, perché non. Lo stesso vale quando organizzi le cose. Quello di Grosseto è liberissimo di inviti, nel senso che chiunque voglia partecipare, partecipa. Basta dirglielo: ah, bello, verrei. Normalmente i festival non sono così, non ti puoi autoinvitare. Ai festival sei invitato, e sei invitato in due modi: tre, diciamo, quattro, top. Sei amico di chi lo organizza, fai i pompini a chi lo organizza, che è una versione più intima dell'essere amico. La casa editrice ha potere politico per cui ti ci manda, o hai vinto un cazzo di premio per cui sei invitato di default. Queste sono le quattro ragioni per cui uno va a un festival. Tra tutti preferisco i pompini, se mi è consentito dire, al di là da quale parte della punta uno sia, come dire, messo. Ma passiamoci sopra, in tutti i sensi. C'è questa ossessione dei poeti appunto a partecipare, no? Quindi perché non mi inviti? Oppure se fai qualcosa, a me è capitato che quando presento i libri, la gente mi dice, alcuni, non tutti, ma i peggiori sì, e ci tengo a dirlo che sono i peggiori, perché sono la cosa più lontana possibile da come dovrebbe essere un poeta, mi chiedono, ma c'è modo che posso leggere? E io gli rispondo: ma veramente starei presentando un mio libro, quindi no, non è una serata di poesia aperta. Per cui ho visto negli anni tante persone organizzare delle proprie presentazioni in cui poi dopo, nella seconda parte o prima, come antipasto, mettano l'open mic, o se vogliamo chiamarlo così, o il reading. Questo per invogliare i poeti a venire ad avere un po' di pubblico, perché non c'è cosa più triste che presentare un libro senza il pubblico. E già quando ci sono 15 persone sei contento, perché dici: vabbè, dai, noi c'erano 15 persone. Per dirvi che vita mediocre facciamo noi poeti. Però vi rendete conto di quanto è squallido? E questo parlo dei poeti, chiaramente quelli della domenica, non i pseudo big. Allora, i big vengano alle tue presentazioni solo se ti vogliono portare a letto e basta, se no non ci verrebbero mai. I giovani, che sono forse i peggiori di tutti,
chiaramente vanno solo alle presentazioni degli amici.

loro, quindi dei giovani come loro o dei big che probabilmente con cui probabilmente sono andati a letto, in alcuni casi è anche vero, oltre che, come dire, con la mia battutaccia maliziosa. Ma poi soprattutto ci sono i poeti professionisti, questi gli animali dei festival, cioè quelli che se tu fai l'analisi dei festival maggiori o medio importanti, te li trovi sempre, sempre. Perché vincano i premi, perché vincano sempre loro, perché hanno come dire, il maestro, tra virgolette, che li fa da protégé, o meglio, loro sono i suoi protégé, e quindi non li fanno mancare mai perché ormai sono nella scuderia giusta o perché sono stati a letto con la persona giusta, ma queste sono cose personali, non giudico. Comunque sia, animali da festival, sempre e comunque, come fossero, come se la poesia fosse un mestiere. La poesia non è un mestiere. La poesia non è un mestiere, la poesia è una maledizione del vivere o una compagna per chi non ha nessun altro con cui poter ingannare il tempo, attendendo la morte. Quindi diciamo che comunque sia, che la poesia sia una benedizione o una maledizione nelle nostre vite, ciò non di meno non è un mestiere e mi perplimono, mettiamola così, gli animali da festival, quelli che non mancano mai, e mi perplimono gli animali da reading, quelli che ti chiedono: ma posso leggere? E se gli dici no, guarda, si sta facendo un'altra cosa, ti rispondono: ah, vabbè, e allora non vengo. Capite? Capite con chi ha a che fare un poeta? Giustamente, meglio perderli che trovarli. Poi penso anche che la poesia debba andare oltre il circolino dei poeti che si leccano fra di loro, debba sedurre, siamo un bel verbo, sedurre chi non sa ancora che può essere, può divenire amante della poesia. In conclusione di questo mio sconnesso pensiero, voglio dire che ringrazio il cielo per tutto quello che ho fatto in vita mia lontano dai poeti, per tutta la poesia che ho scritto lontano dai poeti italiani. Grazie.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia al poeta Mattia Tarantino. Benvenuto, Mattia.
1: Ciao Jonathan, ciao a chiunque ci ascolterà.
0: Allora, intanto bentornato perché sei già stato nostro ospite, quindi è bello riaverti con noi, anche perché recentemente, cosa di poche settimane, è uscito un nuovo libro per Samuele Editore. Vediamo se riesco a pronunciare bene no, il titolo, perché poi ce lo dirai tu e ci spiegherai anche il significato, perché è affascinante, diciamo, sicuramente è curioso. Shabababab.
1: Shababab.
0: Dai, quasi. Dai,
1: Quasi.
0: sei meno, sei meno. Aiutaci a capire l'autore.
1: Più che capire l'autore, posso raccontarti un po' che cosa significhi
0: Sì, sì,
1: Shababab,
0: sì.
1: perché, sai, in verità è una parola venuta alcuni anni fa in sogno a un amico, Dario, che aveva avuto questo sogno, un sogno del tempo in cui il linguaggio non esisteva ancora e c'era un mondo in cui nessuno parlava, nessuno aveva una parola, tranne io che dicevo Shababab, chiamando lui e gli altri amici che erano con noi in sogno, e metterci in marcia, a camminare in carovana, fino poi a improvvisare una tavola per sederci e mangiare lungo una collina. E Shababab allora è una parola che non ha alcun significato, del tutto è felicemente espulsa dalla significazione, e che tuttavia funziona esattamente come un richiamo e come una parola che serve a attivare una carovana in qualche misura, e senza essere certamente un comando, ma con la forza di un richiamo, cercare ovvero di chiamare gli altri attorno a mettersi in movimento.
0: Ma allora è una parola magica, diciamo, mistica quasi.
1: Direi che in tutto il prometto ci sono due lingue che sono integralmente inventate. Una, in cui ho collocato poi anche Shababab, fa il verso ad alcuni dialetti del sud Italia, quasi a quelli ionici, mentre un'altra è una sorta di grammerò con lingue nordiche, un po' tedesche, proprio perché la storia è quella di una carovana in fuga di villaggio in villaggio che scappa da polizie veramente goffe che cercano di censire, di amministrare, di registrare le persone che ne fanno parte, e quindi l'altra voce per l'appunto è quella di questa strana polizia, una polizia abissale che vi circonda. Che li insegue.
0: Ma spiegaci una cosa, questo poemetto a questo punto del tuo percorso di scrittura è una deviazione, è un divertissement o ritieni che sia invece una nuova pelle che hai scoperto di avere?
1: Guarda, Shababab in verità è già di per sé la seconda parte di un libricino uscito alcuni anni fa che è Seggiori sull'Arca e che presupponeva però alcuni elementi corali e alcuni corpi in scena perché era un piccolo apparato drammatico. E Shababab era l'unico che fosse eseguibile per voce sola o per voce, corde, chitarra, basso, quant'altro. Quindi è la storia che sto cercando di raccontare da 2 anni a questa parte. E in ogni occasione che mi si presenta e che posso cogliere di città in città, insomma. All'interno invece del libricino, che adesso ne ha preso il nome e in cui Shababab quindi uscito nuovamente, sono raccolte tutte le poesie scritte dall'inizio, quindi da 10 anni effettivamente, e le nuove, che sono effettivamente successive alla prima pubblicazione di Shababab in volume nel 2024, e che però è un libricino delle vergogne, cioè tante delle poesie scritte negli anni sono state opportunamente cancellate, perché di tutto quello che abbiamo scritto, ecco, immagino dai 15 anni in poi non tutto siamo felici ci sia ancora imputabile. inaccettabile, anzi ci si vergogna decisamente, e o quantomeno a me questo è capitato senza dubbio. E Shabbat mi sembrava che fosse effettivamente tra tutte le scritture raccolte, collezionate nel libricino, la più indicativa, perché da un lato è la storia che per l'appunto negli ultimi anni sto raccontando integralmente, e sia perché è effettivamente la forma che tutta la scrittura, la mia scrittura, ha assunto in questi anni, e che di fatti è l'unica che io voglia veramente adoperare, perché mi sembra la più opportuna per raccontare le storie che mi stanno attorno, le storie degli amici.
0: Allora, intanto confermo al pubblico il profilo dell'amico Edo Nomade, perché mi è capitato di vederti interpretare Shababab, che ha un che di scenografico e teatrale. E anzi, ti chiederei se ti va di recitarci qualcosa.
1: Sì, vi racconto la prima parte di Shababab, che inizia parlando degli amici e degli amici che parlano, ma come gli uccelli, un dialetto celeste. Il fuoco è acceso, il villaggio più vicino, c'è il pane caldo, l'anice da scaldare insieme al vino. Saranno ricordati in carovana, come in fila per presentarsi al giudizio, ma nessuno li vede. Oppure non esistono occhi, giochi d'ombra che frugano nel fogliame, che strisciano, convulsioni nelle province dell'ombra, nottenati, cunicoli, come nomi di popoli smirzi e fantasie di popoli scalzi, smacchera, zanca, tiprese, casapere, serubina e scancia parlano, ma come uccelli dai becchi mostruosi, dai becchi danici e liquidi, smacche e zatan come grumi, come calcoli, un dialetto di reni celesti, se tutta la lingua è norma, se qualcuno si allontana dal villaggio e viene, se fischia.
0: Tanto grazie Mattia per questa...
1: No, grazie a te. Poi è vero che effettivamente una parte di questo cammino è stata fatta insieme. Io ricordo sicuramente Grosseto, forse un paio d'anni fa, e poi a Roma per il Festival Falastin a settembre scorso, dove siamo stati insieme.
0: Ti ho sentito recitarlo anche a Bologna.
1: A Bologna, è vero, anche a Bologna. Vedi, l'idea della carovana è proprio questa, cioè tutte queste persone che vanno di città in città e che si incontrano e che si dicono le poesie, insomma, tra tutte le cose che pericolose che possiamo fare, questa al più mette in circolo dei discorsi.
0: È il naturale salvifico dialogo umano. Senti, sì. E a proposito di questo dialogo, ti vorrei chiedere della firma a collaborazione di questo libro del poeta greco, spero di pronunciare bene il suo nome, Sotirios Pastakas.
1: Sì, con Sotirios ci siamo tra l'altro incontrati qualche giorno fa, erano 3 anni che non ci incontravamo e ci siamo visti tra l'Italia e la Grecia in più di un'occasione, no? E Sotirios venne ad Aversa, che è il posticino da cui vengo, il posticino per modo di dire, perché tu sai che io parlo un perfetto francese, in francese credo che si dica il buco del culo del mondo.
0: Sì, certo,
1: Sotirios venne a tenere una lettura ospite della Casa della Poesia, che aveva organizzato alcune letture in campagna. E io avevo appena cominciato a scrivere dei versi, ad appassionarmi a questa strana cosa, questa strana forma che era la poesia, e ci fu subito molta simpatia, perché vedevo questo uomo che leggeva e che parlava e che raccontava e che aveva tantissimo da raccontare, e da allora nacque una bellissima amicizia. Quindi avendo raccolto in un libricino tutto quanto è stato fatto sinora, cioè 10 anni di poesie, la persona che mi sembrava più adatta a introdurre tutto era proprio Sotirios. Perché? Perché Sotirios ha visto nascere tutto questo, e difatti Sotirios ha colto perfettamente la questione della greche romane, cioè dello stare insieme, dello stare in circolo, e qualcuno che ha una chitarra, qualcuno che ha una voce, provare a raccontarsi delle storie anche attorno a un fuoco che non c'è, no? Ma fare fuoco con il legno che si ha in qualche misura.
0: Mi piace ascoltarti perché si percepisce un vissuto di lungo corso, però chi non ti conosce non sa che tu in realtà a livello anagrafico sei particolarmente ancora fresco e giovane, eppure hai iniziato, come dire, in fasce il mestiere, lo dico tra virgolette naturalmente, del poeta, ed è bello incontrare una persona che sei innamorata della poesia fin dalla più tenera età, non c'è arrivata solo con la maturità, o eri vecchio dentro da bimbo o sei eternamente bambino.
1: Guarda, ho sempre una nostalgia dei miei 17 anni, ma quella nostalgia ce l'avevo anche prima di averli, anche a 15 anni avevo nostalgia dei miei 17. Però sai, una cosa molto interessante, perché ci stavo pensando insomma in questi mesi, e che la poesia era l'unica forma di discorso, l'unico luogo di discorso, in cui, o meglio di cui, si potesse dire che qualcosa fosse bello o brutto, che funzionasse, che non funzionasse, ma in cui è molto molto raro che qualcuno metta veramente in discussione la legittimità di quello che si dice, e cioè il fatto che adoperando dei versi, scrivendo poesia, raccontandoci delle poesie, quello che diciamo ha comunque una qualche prossimità con una legittimità o con una verità di quello che abbiamo avvertito, percepito, vissuto, sentito, no? In qualche modo. E siccome alle persone piace molto invece cercare di delegittimare quello che uno vede, quello che uno prova, riducendole di volta in volta a fantasie, a fantasticherie, come se poi la fantasia fosse una riduzione di tutto ciò, no? La poesia permette di dire qualcosa al riparo di tutto questo, e anzi di garantire uno spazio di legittimità alle proprie parole, al proprio vissuto, al proprio discorso. Quindi credo che sia stato questo tantissimi anni fa poi a farmi incontrare proprio la poesia e i poeti.
0: Senti Mattia, ci regaleresti prima di salutarci un altro passaggio, un'altra recitazione di un tuo testo da Shivavab?
1: Vi racconto l'ultima e brevissima poesia del libricino, che dice: siedi e non ci dici cosa hai visto. Hai cercato il mezzogiorno del pensiero, la cretineria della storia riavvolta fragorosamente sul suo nastro. Hai giurato di rinunciare, di non dirlo mai a nessuno, e cosa hai avuto in cambio? Cosa resta?
0: È stato con noi, al bar della poesia, il poeta Mattia Tarantino. Grazie Mattia.
1: Grazie Jonathan, grazie a tutti.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia alla poetessa Ilaria Giovinazzo. Ciao Ilaria, anzi, più che benvenuta, bentornata. Tu sei un po' la capofila dei nostri ospiti. Abbiamo avuto il piacere di averti con noi ogni tua produzione e sfatti. Siamo qui per un nuovo libro, una nuova opera. Questa è un po' particolare, un po' diversa, diciamo, dalle altre. Non è una raccolta di poesie, diciamo, di tua penna, ma hai fatto un lavoro di ricerca, di traduzione. Vogliamo introdurlo? Avamposti umani di guerra e altre disumanità per le edizioni
1: Fuorilinea,
0: grazie. Ok, grazie. Ciao Ilaria, benvenuta.
1: Ciao, grazie e torno volentieri. E allora, in realtà non sono soltanto poesie di altri, ma la raccolta contiene le poesie che ho scritto, diciamo, soprattutto negli ultimi anni. E quindi in particolare dal 2023 a seguire, e poi ce ne sono alcune invece che appartengono anche ad anni precedenti, come Sufjan tra i cedri o le poesie sulla, diciamo, sulla violenza femminile.
0: Sì, scusa, io ho sublimato, visto che è un progetto comunque dedicato a
1: in particolare
0: ecco, a, e sì, quindi ho detto
1: quello che sta accadendo in Palestina, in Gaza. Quello è un po' il nodo centrale del libro, sicuramente. Sentivo proprio il bisogno di dedicare una raccolta soltanto a questo argomento. Non mi andava di mettere le poesie e inserirle in raccolte con altre tematiche, eccetera. Quindi volevo una raccolta dedicata e, diciamo, l'ho arricchita, perché comunque mi sembrava importante dare voce a due giovani palestinesi. Sono due giovani ricercatori, Youssef El Khedra, che studia letteratura, e Mona Amin, invece anche la ricercatrice di letteratura inglese, e sono due persone con cui io mi sono scritta in questi anni di guerra, chiamiamola guerra per ora.
0: E che pensi si evolva?
1: Perché penso che ci sia un progetto preciso dietro tutto quello che sta succedendo, e che questo progetto sia Polizia Etnica della Palestina.
0: Ok, come potete sentire, amici radioascoltatori, la nostra Ilaria, la nostra ospite, ha un'idea forte di quello che orribilmente sta accadendo in Medio Oriente. Affronterei il tema politico, perché penso che non bisogna nascondersi dietro un dito, e soprattutto questa è una raccolta di poesie che vogliano mettere una forte luce, proprio perché non si trascuri, non venga dimenticato il...
1: Sì, anche un atto di memoria, cioè il valore della poesia in questo caso, oltre a essere, diciamo, una denuncia, è anche una fissazione di quello che sta accadendo, per non dimenticarcelo, perché tante tragedie, tanti massacri sono finiti nel dimenticatoio, e poi ci si è ripuliti la coscienza o si è dimenticato quello che è stato detto, quello che è stato fatto, e non voglio dimenticare, ecco, quello che è successo in questi mesi, anni.
0: Una persona più critica di me potrebbe domandare a tutti come mai la causa palestinese suscita così viva passione. Abbiamo visto che comunque a livello intellettuale, oltre che umanitario naturalmente, tanti autori, scrittori, artisti, insomma ognuno nella sua specifica, si sono spesi e si stanno spendendo con opere che cercano appunto di non far tacere la polvere e il dolore che echeggiano. Mi chiedo e ti chiedo come mai questo dramma riesca così a richiamare l'attenzione delle varie sensibilità, mentre altri purtroppo non fanno notizia. E quando dico purtroppo intendo purtroppo
1: anche
0: che
1: la
0: esistano.
1: Guerra in Sudan è un altro grosso problema, la
0: in,
1: guerra
0: in Sud Sudan, certo.
1: Quindi ci sono altre guerre attualmente in corso.
0: Però non vedo in giro, sull'Ucraina sì, perché è una guerra anche dell'Occidente, quindi ovviamente c'è una parte dell'Occidente che se ne spende per fare una certa richiesta.
1: Stiamo giocando la pace o la terza guerra mondiale?
0: C'è dell'ottimismo, mi fa piacere. Tu citavi il Sud Sudan, che non se lo incula nessuno, come mai questi poveracci?
1: Perché ovviamente sempre il problema dell'Africa, una serie di paesi africani è sempre lo stesso, e quindi sono paesi che hanno una falsa autonomia, in cui il traffico delle armi viene gestito dall'Occidente, in cui queste guerriglie interne servono semplicemente a
0: portare avanti gli interessi.
1: E portare avanti interessi occidentali.
0: Beh, ringraziamo l'Inghilterra come sempre nella storia. Ma
1: che nel caso della Palestina dobbiamo ringraziare l'Inghilterra.
0: Per chi non lo sapesse, lo ricordo rapidamente: alla fine della seconda guerra mondiale, la Palestina, il territorio di Palestina, era un protettorato inglese. E gli inglesi
1: hanno ben pensato
0: brigarono
1: di dare un pezzo di terra
0: ai sionisti. Era una tematica storica che andava avanti da più, a parte dalla caduta del Tempio di Gerusalemme, ma diciamo che come logica politica nel contesto storico dell'epoca era più di un secolo che si ragionava di trovare una terra per le tribù di Israele, diciamo.
1: E i bravi sionisti di destra, quelli che oggi fanno parte del Likud, che è il partito che ha il governo adesso, facevano atti terroristici nei confronti degli inglesi, in quel periodo lì, anni 30.
0: Per forzargli la mano. Senti, torniamo alla...
1: Brave persone.
0: I terroristi tendono a esserlo, anche quando sono simpatici, o meglio, che sono vicini alla nostra causa, tendono sempre a fare magagne, se non sarebbero terroristi. Dicevo, torniamo alla poesia, torniamo al libro.
1: Sì.
0: Ci leggeresti qualcosa, intanto così iniziamo a familiarizzare, diciamo il titolo.
1: Sì, allora, il libro si intitola Van Posti Umani, di guerra e altre disumanità. E la casa editrice è Fuori Linea.
0: Fuori Linea, che è una casa editrice romana.
1: È una casa editrice di Monterotondo.
0: Monterotondo. Allora, sì, per chi non lo sapesse, Monterotondo, che è fuori Roma, verso Rieti,
1: sì.
0: Comunque canta 40.000 abitanti, non è proprio uno schizzo.
1: Non è più,
0: sì. Ci sono province che hanno meno abitanti in giro per l'Italia. Faccio presente. Lo dice il professore di geografia, ovviamente.
1: Allora, ne leggo un paio,
0: certo,
1: mie,
0: prego.
1: E poi magari
0: come vuoi,
1: uno stralcio di Youssef El-Khedra.
0: Vogliamo fare presente prima di leggere che tutti i testi sono tradotti in inglese,
1: sì,
0: e ci sono anche testi in arabo.
1: Hai ragione. Sì, il libro,
0: una cosa molto bella e preziosa.
1: Il libro è in doppia, sì, praticamente è bilingue, quindi c'è la versione italiana e la versione in inglese.
0: Fottuti inglesi, ti costringano a tradurre le poesie. È fatta così, sanno che hanno combinato.
1: Esatto. E poi sì, il poemetto di Youssef è tradotto in inglese e c'è la versione originale in arabo.
0: E rispiegaci chi è il signor Youssef.
1: Youssef El-Khedra è un poeta di Gaza, di Khan Yunis per la precisione, con cui ci siamo scritti, insomma, durante...
0: In arabo, in inglese.
1: Grazie al translate di Google, sì, anche in arabo.
0: Faccio.
1: Però insomma ci scrivevamo in inglese. E quindi niente, ho vissuto il suo dramma, lo sfollamento, il bombardamento del suo quartiere.
0: Quindi dopo i tuoi testi ci riporti un passaggio, diciamo,
1: sì,
0: perché è molto lungo,
1: sì,
0: il testo di
1: Youssef,
0: di Youssef, del dottor Youssef, come si possa dire.
1: Adesso Youssef è uscito da Gaza,
0: ah, ecco,
1: no, ma... sano e salvo, sta a Marsiglia.
0: Ricordo per gli amici francofoni, Marseille, l'unica città francese non francese che c'è in Francia.
1: Vado?
0: Prego.
1: Non temo più il silenzio dei lecci imbiancati, sotteso all'eterno chiarore dei martiri che sussurrano ai vivi implorando risposte, maledicendo il dolore che sbreccia l'anima e il cuore che cede. Nessuna libertà, nessuna terra, nessun diritto alla vita, pozzi vuoti, acqua sporca da bere e il mare, il mare, il mare. E poi morire, morire, morire.
0: Questo è tuo come testo, questo ci dicevi, i primi luci, due testi tuoi. Questo, mentre cerchi l'altro testo, sì, aggiungo per gli ascoltatori che, come tutti sappiamo, l'ultimo conflitto israelo-palestinese è iniziato ormai quasi 4 anni fa, ma chiaramente la questione va avanti da decadi e decadi, sì, diciamo, anzi da prima della formazione dello Stato di Israele.
1: Il 7 ottobre, diciamo, l'attentato, l'invasione, tutto quello che ha comportato da parte di questa cellula di Hamas, che appunto è entrata in Israele, è ovviamente l'escalation di una situazione che va avanti da decenni.
0: Penso ci sarebbero tante cose da dire su
1: tante, certo.
0: Sugli utili idioti che fanno quello che fa comodo ai nemici o comunque agli avversari, diciamo.
1: È sicuramente un passo falso, però in quel momento, con quello che stava accadendo, perché insomma, non dobbiamo dimenticare che Israele stava usando il gas che sta sulle coste di Gaza, quindi stava sfruttando il gas palestinese per rivenderlo a società esterne e soprattutto gli accordi di Abramo, no? E quindi stavano per essere firmati gli accordi di Abramo, che in un certo senso isolavano ancora di più la Palestina, perché tutta una serie di paesi arabi avrebbero riconosciuto Israele. E quindi, insomma, probabilmente è stato un atto, sembra terribile dirlo, però è stato un atto
0: Io ti dico, da fruitore di realpolitik e di politica internazionale, che forse questi accordi di Abramo, se avessero portato la comunità araba ad avere un atteggiamento diverso nei confronti di Israele, di conseguenza avrebbero anche dovuto costringere Israele ad avere un atteggiamento diverso per mantenere questo nuovo status.
1: No,
0: forse non tutto il male veniva per nuoce.
1: Gli accordi avrebbero dovuto prevedere il riconoscimento dello Stato di Palestina, finalmente, perché il grande problema, il grande problema sono i confini, che non esistono.
0: Mi pare che
1: vengono continuamente mangiati e rosicchiati. Stiamo vedendo, no? Adesso sono autorizzate altre colonie.
0: Poi tutto è andato a scatafascio. Ma mi sembra che da tutti e due i lati ci siano dei falchi di destra, come si suole dire, che non la vogliono questa pace con l'altro.
1: Perché c'è chi vuole tutto in Israele e chi vuole tutto in Palestina.
0: Chi tutto vuole nulla stringe. La differenza è che da una parte abbiamo una nazione ricca e strutturata e dall'altra una comunità. Ragionamenti su ragionamenti, ma è giusto che sia così, la poesia se no non ha senso. Questo libro non avrebbe senso se non... Cioè, immagino che tu l'abbia voluto pubblicare proprio per suscitare un dibattito, per non far addormentare il dibattito. È lì che arriva al bar della poesia.
1: Per parlarne.
0: Dove se non meglio al bar si parla di Israele e Palestina, in Italia almeno.
1: Rafa, 22 aprile 2024, c'era stato l'ennesimo bombardamento, era venuto giù un intero palazzo residenziale e c'erano delle foto. Oltretutto hanno utilizzato una serie delle bombe che non andavano utilizzate in luoghi popolati.
0: Qui secondo la convenzione di
1: certo,
0: Ginevra.
1: Assolutamente, c'era un cratere spaventoso, enorme, penso di non aver mai visto una cosa del genere. E intorno c'erano tutti questi ragazzi, signori, insomma, sconvolti, donne. Siamo agnelli offerti al macello, capri sull'altare dei vostri dei. Disegnate nuove mappe sulla nostra pelle, costruite nuove case sulle nostre ossa, ma il sangue dei nostri figli macchia i vostri colletti bianchi. Mi lecchi il vuoto. È davvero finita ogni cosa, anche la speranza, anche la pietà.
0: Tanto grazie per questa tua lettura. Ecco, una domanda che ti voglio fare prima di passare al testo in arabo, che ci leggerai in arabo naturalmente,
1: Certo.
0: ovvio. Sì, perché punti di criticità, movimento internazionale, intellettuale, propal, è che c'è questo discostamento reale tra il dramma che sta accadendo, dove sta, siamo qui contemporaneamente, dico in generale, no? A proseguire la propria vita, poi vediamo il telegiornale, siamo indignati del livello di disumanità, citando uno dei sottotitoli del tuo libro, a cui gli esseri umani sanno arrivare, e quindi come moto generoso ci sfoghiamo attraverso, uso il verbo sfogare.

0: bellissima.
1: Spiega per chi casomai non dovesse saperlo, chi è Monami.
0: Mona è questa ricercatrice con cui ero in contatto, che stava facendo un progetto tra l'Università di Gaza e l'Università di Milano, non mi ricordo, quando lavorava nei suoi mestieri tra docente, e ho chiesto il permesso di realizzare diciamo, una dramma su queste lettere, e l'abbiamo portata in scena raccogliendo fondi che ho mandato direttamente a Mona.
1: Un'altra cosa, per quanto inevitabilmente non difficilmente riescano ad avere. E chi non denuncia che è una cosa orribile e non lavora per la pace, io aggiungo collettiva, perché secondo me la pace deve essere di tutti, non solo di una parte, perché se no non è pace. Comunque, un libro, uno spettacolo teatrale, non è robetta pleonastica. Se poi uno torna alle proprie vite, no, come dicevi te, o come introducevo io.

0: Allora, una posa. E mettersi un vestito una sera per farsi il selfie di turno. Però questa gente purtroppo non può poi staccare, no? Dalla guerra, dalla paura, ripetiamolo, perché vivere è una cosa reale, no? Tu pensi, ci leggi il testo di Youssef,
1: Sì,
0: come si pronuncia il cognome?
1: Alchedra.
0: Alchedra. E sentiamo se c'è una testimonianza di quotidiana di paura.
1: Guarda, la particolarità del poemetto di Youssef è che non si perde mai la speranza. Cioè, come adesso insomma, ve ne renderete conto ora che lo leggo, nonostante l'estrema precarietà di quei momenti, nonostante il dolore profondo. È morto un fratello sotto i bombardamenti, insieme alla cognata. Quindi, insomma, voglio dire, nonostante l'esperienza terribile che stava vivendo, c'è sempre spazio per un pensiero di pace, di speranza, di fratellanza. La resilienza dei palestinesi, secondo me, è pazzesca per certi versi, della maggior parte di. Quante volte siamo partiti? Quante volte siamo tornati? Se la terra non trattiene le nostre ferite, dobbiamo dimenticare? La libertà arriva quando comprendiamo che il rimpianto non può trasformare il passato in futuro. L'amore è la consapevolezza che arriva dopo le guerre.
0: Corso di storia e di cronaca così lungo.

0: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Radio Sonar.net. Rivoluzione budget streamed.

0: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
3: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti,

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to

0: radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Anche sul raccordo.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
3: Radio Sonar Tochka.net. Rivoluzione Budget Streamed.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: Stai ascoltando radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.